On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana The Can't Eat, nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Can't Eat.

0: con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa, e complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio che ha compiuto 4 anni un mese fa e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2 o 3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita...

0: cosa ti direbbe se potesse parlare?
1: Non lo so, ma probabilmente mamma, coccole, palla, cibo.
2: Sono pillole di AI.
1: La cosa interessante è che non è più solo una battuta, perché stanno arrivando dispositivi che provano davvero a tradurre i versi degli animali.
0: E qui la situazione si fa pericolosa, perché alcune cose forse è meglio non saperle.
1: Tipo quando ti guarda mentre mangi e tu pensi che carino, e invece sta giudicando le tue scelte di vita.
0: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza l'AI.
1: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
0: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
1: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
0: Dentro però ha un bel po' di tecnologia. Microfono, sensori di movimento, accelerometro.
1: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
0: E qui entra in gioco l'AI, perché usa un modello come Alibaba qui.
1: Addestrato su più di 1 milione di dati tra versi e comportamenti.
0: In pratica prova a collegare come si muove, più il suono che fa, e uno stato emotivo.
1: Tipo fame, ansia, gioia o il classico portami fuori subito.
0: Che quello lo capisci anche senza collare.
1: Sì, ma qui arriva la parte interessante. La traduzione è quasi immediata, circa 1,2 secondi.
0: Quindi abbaia e tu ricevi la versione umana.
1: E non finisce qui, perché è anche bidirezionale.
0: E cioè?
1: Tu parli e lei trasforma la tua voce in suoni più familiari per lui.
0: Ok, questa è la parte che mi preoccupava davvero.
1: Perché?
0: Perché se capisce davvero cosa gli dico, ma io non posso più fare finta di niente.
1: Tipo quando dici dopo usciamo e poi sparisci.
0: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
1: Comunque costa circa $118 e anche GPS e notifiche per la sicurezza.
0: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
1: Multitasking emotivo.
0: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
1: Perché finché immagini è tutto più semplice.
0: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto, eh?
1: Magari diventa anche più profondo.
0: Sì, o magari scopri che vuole solo mangiare da te.
1: Più onesto di così.
0: Sì, ma alla fine il punto è questo.
1: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
0: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
1: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremmo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
0: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo, eh. Comunque, forse per una volta il problema non è quello che dicono loro, ma come lo

0: From 7 Bar, FM/Alterradio, Algo de
1: From 7 Bar, FM Alterradio, Algo de
0: From 7 Bar, FM/Alterradio, Algo de
2: From 7 Bar, FM Alterradio, Algo de
3: From 7BA.FM/Alterradio, Algo de
4: Ci siete tutti, ma proprio tutti? Benvenuti a una nuova puntata di Algo Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi. Magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che le qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: uno dei più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male, di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare, proprio quella clip? Facciamolo.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni. Mi dissero che dovevo requisire 2 aerei per portare il loro movimento in Perù alla festa del sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
2: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
1: Tutto il resto? Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
2: È stupenda questa battuta.
1: Non è una battuta. Non era una battuta.
2: No, io non lo so. No, io non lo so. Però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: No, che dice?
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: No. L'espressione, non è l'argomento, no, è l'espressione.
2: Preferisce...
1: Matrimonio a pezzi,
2: ecco,
1: ma come parla?
2: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere questa
2: espressione? Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi? Ma come parla?
2: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto?
2: È molto cheap.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Oh! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti. Come parla?

confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984, 1984. Nel libro il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale. Se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

0: La versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce veloce: usate una parola che non dite da tempo, ditela a un collega, al partner, ditela a voi stessi davanti allo specchio. Sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata, scegliete bene le vostre parole. La linea torna a 7va.fm, ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/LTRadio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LTRadio.

Sì, di Bruxelles alle deroghe sul patto di stabilità. L'Italia ha 14 miliardi di euro per gli investimenti sulle rinnovabili. Meloni esulta, li spenderemo per mitigare i prezzi dell'energia. Trump assicura, l'Iran è vicino alla firma dell'accordo, ma aggiunge, potremmo separare la questione libanese dai negoziati con Teheran. Netanyahu minimizza i dissapori col presidente americano. Drone ucraino su un autobus russo diretto in Crimea, almeno 8 morti. Colpita anche San Pietroburgo. Putin, risponderemo. Rubio teme una escalation del conflitto. La madre della bimba morta a Bordighera si difende, non ho mai picchiato le mie figlie, dice davanti ai magistrati. Il compagno invece si avvale della facoltà di non rispondere. Attesa la convalida del fermo per i due autori della strage e dei braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Gli inquirenti ipotizzano una guerra per il controllo dei campi. Caso Minetti, per la Procura Generale di Milano non ci sono irregolarità rilevanti. Confermato il parere positivo sulla grazia concessa a febbraio dal presidente Mattarella. Presentato a Bruxelles un nuovo pacchetto di misure sull'intelligenza artificiale. Per l'ONU l'impatto di questa tecnologia avrà conseguenze gravi sull'ambiente. Al Roland Garros Berrettini si ritira per infortunio e Arnaldi raggiunge Cobolli nella semifinale del torneo, che avrà dunque sicuramente un italiano in finale.

Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II, tra i molti artisti sul...

0: Non sono Giulietta e Romeo, William Shakespeare suggerì. Non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro. Una considerazione migliore su cui riflettere di giovedì. Siamo già a metà settimana. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. I carioca ci credono e francamente anche noi. Dei 7 giorni che Dio ha impiegato per creare il mondo, uno l'ha passato creando Rio de Janeiro.
1: Un po' di storia proprio, sì, so.

Giancarlo Maganghi non è originale nel considerare in esistenza una serie di pagine da sfogliare, ma lo diviene in un particolare arguto. La vita è un libro che ci viene dato in prestito e in genere lo rivolgono indietro, proprio quando stiamo per capirne la

Chunks Chunks bilanciato tra cuore e pancia. Tutto ciò di cui hai bisogno è l'amore. Ma un po' di cioccolato ogni tanto non fa male.

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore, torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, una favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

dormo e penso a te, teoria sostenuta anche da Dr. Seuss. Sai che sei innamorato quando non riesci a dormire, perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Let's sing this song together. I think you know this. Gutate.
0: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.
2: No,

But here I

to go.

0: Un cane, cosa ti direbbe se potesse parlare?
1: Non lo so, ma probabilmente mamma, coccole, palla, cibo.
2: Sono pillole di AI.
1: La cosa interessante è che non è più solo una battuta, perché stanno arrivando dispositivi che provano davvero a tradurre i versi degli animali.
0: E qui la situazione si fa pericolosa, perché alcune cose forse è meglio non saperle.
1: Tipo quando ti guarda mentre mangi e tu pensi che carino, e invece sta giudicando le tue scelte di vita.
0: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza la I.
1: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
0: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
1: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
0: Dentro però ha un bel po' di tecnologia. Microfono, sensori di movimento, accelerometro.
1: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
0: E qui entra in gioco l'AI, perché usa un modello come Alibaba qui.
1: Addestrato su più di 1 milione di dati tra versi e comportamenti.
0: In pratica prova a collegare come si muove, più il suono che fa e uno stato emotivo.
1: Tipo fame, ansia, gioia o il classico portami fuori subito.
0: Che quello lo capisci anche senza collare.
1: Sì, ma qui arriva la parte interessante. La traduzione è quasi immediata, circa 1,2 secondi.
0: Quindi abbaia e tu ricevi la versione umana.
1: E non finisce qui, perché è anche bidirezionale.
0: E cioè?
1: Tu parli e lei trasforma la tua voce in suoni più familiari per lui.
0: Ok, questa è la parte che mi preoccupava davvero.
1: Perché?
0: Perché se capisce davvero cosa gli dico, poi non posso più fare finta di niente.
1: Tipo quando dici, pusciamo e poi sparisci.
0: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
1: Comunque costa circa $118 e anche GPS e notifiche per la sicurezza.
0: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
1: Multitasking emotivo.
0: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
1: Perché finché immagini è tutto più semplice.
0: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto, eh?
1: Magari diventa anche più profondo.
0: Sì, o magari scopri che vuole solo mangiare da te.
1: Più onesto di così.
0: Sì, ma alla fine il punto è questo.
1: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
0: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
1: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremmo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
0: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo, eh. Comunque, forse per una volta il problema non è quello che dicono loro, ma come lo capiamo.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: la notizia che tutti i tifosi della Rossa aspettavano diventa ufficiale proprio alla vigilia dell'appuntamento più glamour dell'anno, il Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc ha rinnovato il suo contratto con la scuderia Ferrari anche per le prossime stagioni del Mondiale di Formula 1. Il 28enne pilota monegasco, cresciuto nella Driver Academy di Maranello e già secondo nella storia del cavallino per pole e Gran Premi disputati dietro al solo Michael Schumacher, ha espresso tutta la sua gioia blindando il proprio futuro prima di scendere in pista questa domenica per il Gran Premio di Monaco, che è la sua gara di casa. Questa squadra per me è una seconda famiglia, ha detto. Il mio sogno e la mia responsabilità rimangono quelli di riportare il titolo mondiale a Maranello. Grande soddisfazione anche nelle parole del team principal Frédéric Vasseur. Charles vive profondamente legame con questa squadra. Il rinnovo è stato un passo del tutto naturale e siamo felici di continuare a lavorare insieme per i nostri obiettivi. Dopo 4 anni e mezzo le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus si separeranno definitivamente. Il club bianconero e l'entourage del centravanti serbo non hanno infatti raggiunto l'intesa per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nell'ultimo vertice è emersa una distanza inconciliabile tra le parti. Vlahovic chiedeva un ingaggio da 8 milioni d'euro a stagione, più ricche commissioni e premi alla firma, mentre l'amministratore delegato juventino Comolli è rimasto fermo sull'offerta di 6 milioni più bonus, senza alcuna intenzione di fare follie per gli oneri accessori. Le trattative sono state definitivamente interrotte. Se da un lato l'addio a parametro zero libererà oltre 40 milioni a bilancio, dall'altro complica i piani del tecnico Luciano Spalletti, che considerava il serbo un punto fermo del suo scacchiere. Ora la dirigenza bianconera dovrà necessariamente muoversi sul mercato per acquistare ben 2 centravanti. Svolta decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. A casa Milan i legali del tecnico hanno incontrato Massimo Calvelli, membro del CDA rossonero con deleghe, per trovare l'accordo sulla risoluzione del contratto. Ballava circa 1 milione di euro per colmare la differenza con il nuovo ingaggio, distanza ormai limata per sancire l'addio definitivo. Ad attendere tecnico livornese c'è il Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole chiudere prima di partire per gli Stati Uniti e ha già pronto un contratto biennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, con un premio speciale in caso di scudetto. Per Allegri, pronto a parlare di mercato con il DS Manna, si profila un ritorno al modulo 4-3-3. Clamoroso asse di mercato tra Milano e Madrid. Denzel Dumfries lascerà l'Inter per accasarsi a Real Madrid, sfruttando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, scesa rispetto ai 25 iniziali per l'avanzamento della scadenza al 2028. L'esterno olandese, che ha trovato l'accordo grazie alla mediazione del potente agente Alibara, è stato fortemente voluto da José Mourinho, pronto a insediarsi sulla panchina dei Blancos in caso di conferma del presidente Florentino Perez nelle elezioni di domenica. L'Inter, incassati i 20 milioni, darà l'assalto definitivo a Marco Palestra. L'Atalanta ha già rifiutato una prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus, ma i nerazzurri sono pronti al rilancio. Il Bologna ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Domenico Tedesco. L'ex CT del Belgio, 40 anni, subentra a Vincenzo Italiano e ha sottoscritto un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2028, con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano ma di formazione tedesca, Domenico Tedesco vanta già un curriculum internazionale importante tra Schalke 04, Lipsia, vincendo una Coppa di Germania nel 2022, e Fenerbahce. I rossoblù si affidano alla sua esperienza nelle coppe europee per guidare la squadra nella nuova avventura continentale. Colpo di scena nel futuro di Paulo Dybala. Dopo mesi di indiscrezioni che ormai davano per certo l'addio vicino al ritorno in Argentina, la Roma ha rotto gli indugi presentando all'attaccante una proposta di rinnovo contrattuale biennale, da stabilire se biennale secco o un anno con opzione. La strategia dei Fredkin punta a blindare l'argentino in vista del ritorno in Champions League per lo storico centenario del club nel 2027. La proposta prevede però una forte riduzione economica. Dai 7 milioni attuali più bonus si passerebbe a una base di circa 2 milioni e mezzo di euro a stagione. La grande scherma azzurra si prende il cuore di Roma. Nella splendida, suggestiva cornice del Pincio sono stati presentati i campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica 2026. Un appuntamento storico per la capitale che vedrà in pedana tutte le stelle più lucenti del movimento tricolore, come confermato dal presidente della FIS Luigi Mazzone.
1: Torna da Roma in una location meravigliosa, le finali si svolgeranno al Pincio, vedrete alle mie spalle nella terrazza del Pincio ci saranno i nostri campioni olimpici e paralimpici, perché sarà un campionato italiano integrato che la scherma italiana promuove come assoluto fattore inclusivo. è un campione italiano che sarà anche il preludio a quello che succederà a Roma nel 2028. La Roma ha ottenuto l'assegnazione dei campionati mondiali cadetti e giovani che si svolgeranno ad aprile del 28. Un grande avvenimento, una grande manifestazione, siamo pronti per aprire le danze di quello che sarà un evento unico in una location, permettetemi di dire, unica, che promuoverà la scherma in grande stile. Ci saranno tutti i nostri campioni olimpici, la squadra di spada femminile campione olimpica, ci saranno gli sciabolatori campioni del mondo, i fiorettisti campioni del mondo, Arianna Rigo, Alice Volpi, Martina Batini, Martina Favaretto, insomma tutto il mondo della scherma con le sue medaglie olimpiche e paralimpiche, tutto il mondo paralimpico, le quattro medaglie di Parigi presenti, per cui ecco, sarà veramente un grande evento inclusivo, ripeto.

Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070

Nella Francia centrale veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II, tra i molti artisti sul...

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Da Israele e Libano, ok alla tregua, zona cuscinetto senza Hezbollah, ripresa dei negoziati il 22 giugno, raid su Gaza, 9 morti, l'esercito israeliano arresta uno studente diretto a Roma, era un terrorista di Hamas. La Camera USA approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dell'Iran, ma Trump può porre il veto, il presidente americano intanto vuole vedere Khamenei. Dopo i droni su San Pietroburgo durante l'apertura del forum economico, nuovi attacchi tra Mosca e Kiev, 2 morti a Kherson, 3 in Crimea, Parigi, Berlino e Londra lavorano a un tavolo con Putin. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, alla soddisfazione della Premier Meloni, risultato importante, Giorgetti, recepite le nostre proposte. Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano, conferma il suo parere positivo alla Grazia, Nordio trasmette gli atti al Quirinale, i legali dicono chiederemo i danni. Attesa la convalida del fermo per i killer della strage dei 4 braccianti bruciati vivi nel Cosentino, l'ipotesi di uno scontro tra gruppi rivali, Meloni, Italia non arretra, farà piena luce. La bimba morta a Bordighera ha confermato il fermo di Iannuzzi, l'uomo non risponde al magistrato, la madre in lacrime, mai picchiato le mie figlie. Tennis a Roland Garros, Bolli e Arnaldi si giocano un posto in finale, Berrettini si è ritirato, azzurri protagonisti anche nel doppio con Errani, Vavassori e Vavassori, Bolelli. Ciao.

0: pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi mercoledì 3 giugno 2026. Ariete, l'aspetto dissonante della Luna e di altre stelle potrebbe rendervi poco disponibili sia nelle relazioni di lavoro sia in famiglia. Cercate comunque di usare moderazione nel caso siate coinvolti in eventuali discussioni. Voto 7, meno meno. Toro, lavoro e studio, grazie alla benevolenza di Mercurio, non vi causeranno preoccupazioni e anche la vita affettiva sarà serena. Insomma, continuate così e voto 8. Gemelli, la libertà che vi concedono gli astri, soprattutto per quanto riguarda gli affari correnti, dovrebbe indurvi a pianificare il futuro, magari utilizzando le idee rivoluzionarie suggerite da Urano nel segno. E voto 7 più. Cancro, bene il lavoro, divergenze per la Luna in opposizione saranno possibili nei rapporti affettivi, pertanto siate cauti nell'esprimere il vostro parere, con il voto 8 meno. Leone, una certa svogliatezza è sempre possibile quando, come in questi giorni, Marte si trova in posizione dissonante, ma basterà dedicare il tempo libero al relax o a svaghi in grado di farvi sentire quanto prima più volenterosi. Voto 8 meno. Vergine, un'ottima luna vi predisporrà positivamente nei confronti degli impegni odierni, favorendo l'organizzazione in ambito lavorativo così come in casa. E voto 8. Bilancia, il periodo che state vivendo sembra porvi alcune sfide che, con la forza interiore e la curiosità suggerite da Plutone e Urano positivi, sarete capaci di affrontare, quindi voto 7 meno. Scorpione, il supporto della luna amica vi donerà intuizioni vincenti per aggirare gli ostacoli di Marte in posizione disarmonica, ma siate ugualmente cauti e voto 7 più. Sagittario, la situazione professionale non vi causa problemi e anche la vita affettiva vi vede appagati, insomma tutto ok e voto 8. Capricorno, avrete nel buon aspetto che la Luna nel segno formerà con Marte una marcia in più per non essere del tutto sopraffatti dalle incombenze odierne, a patto che sappiate agire con riflessione. Bene nel lavoro, siate comprensivi in famiglia e voto 7 meno. Acquario, se vi sentite un po' irrequieti è per colpa di Marte che dalla sua posizione ostile potrebbe indurvi a non farvi sentire del tutto soddisfatti. Cercate di rilassarvi e voto 8 meno. Pesci, sono molti i pianeti che vi supportano e la vostra sarà davvero una buona giornata da molti punti di vista. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci.

0: Radio.
1: Io ascolto Salute Zaki perché mi piace, perché mi fa sorridere, mi diverto, è l'unico programma preferito per me. E ringrazio che c'è Salute Zaki.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Giorno dopo giorno noi andiamo avanti con questo bel appuntamento che si chiama Saluti
1: e baci.
0: Oh, grazie.
1: Prego.
0: Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno Emma.
1: Buongiorno Torillo, buongiorno Italia.
0: Italia è una nostra nuova ascoltatrice che ci ha inviato un messaggio.
1: No, è la nazione che ci ascolta.
0: Lei è la nazione.
1: È la nazione. Sono tutte le radio che ci ascoltano in modulazione di in FM, in DAD.
0: Sì.
1: E con le app e con Alexa.
0: Alexa, bene, bene. Stamattina purtroppo non siamo su TikTok, ma risolveremo domani, torneremo su TikTok, quindi per gli amici che ci seguivano da TikTok, se volete c'è anche
1: Mario,
0: l'app.
1: Mario, mi raccomando, scrivi, ma che non siamo su TikTok.
0: E dove devo scrivere? Scusa. Dove devo scrivere?
1: No, perché di solito scrive come mai non siete su TikTok, quindi...
0: Buongiorno Emma, dice Mario. No, ma non si può scrivere perché TikTok è fermo, quindi... Sai, nella chat di TikTok non si può scrivere. È tutto fermo.
1: Puoi scrivere sempre su WhatsApp.
0: Ah, su WhatsApp. Sì, ma non ho i numeri delle persone che di solito entrano in TikTok. Però,
1: no,
0: vabbè,
1: ma io sto dicendo
0: lasciamo...
1: a Mario perché lui scriveva.
0: Sì, sì, ma abbiamo già...
1: Abbiamo già
0: comunicato a Mario però... che non siamo su TikTok. Allora,
1: sì,
0: aspetta...
1: Aspetta
0: un attimo, fermati un attimo. Allora, oggi è giovedì. Che giornata è? Giornata mondiale del...
1: sorriso.
0: Bravissima. Bene, applauso. Arriva dopo mezz'ora. No, aspetta. Abbiamo sbagliato tutto, va bene. E quindi, giornata mondiale del sorriso. E poi giornata mondiale di saluti...
1: Saluti e baci alla radio.
0: Alla radio, perfetto. Stamattina
1: e quindi bisogna cantare.
0: Aspetta, perché Tiziano dice: vogliamo ricordare che anche ci sono le web radio che vi fanno sentire in tutto il mondo, è vero? Quindi salutiamo
1: certo.
0: Anche tutte le web radio che sono collegate con noi. Bene, grazie, certo. Grazie. Naturalmente
1: e
0: con
1: allora
0: il loro.
1: Salutiamo anche quello di Moto.
0: Moto Storie, esatto, di
1: esatto.
0: Il nostro amico Thomas.
1: Thomas.
0: Va bene, allora diamo inizio alla nostra giornata, il nostro appuntamento con saluti e baci. Allora iniziamo con i grandi successi, quindi tocca a te, vai Emma.
1: Allora, questa mattina, sempre di Domenico Modugno, penultimo giorno dei grandi successi, io vi propongo Il Vecchietto, che è del 1977 ed è il retro di un 45 giri, da una parte c'è Il Vecchietto e dall'altra parte c'è Male Cane. E questa canzone la voglio dedicare a tutti, un saluto circolare, senza dimenticare nessuno. In particolare saluto tutti i sannicandresi, tutta la Puglia che ci ascolta e Mariella Donatella e insomma tutti, in particolare la famiglia di Maurillo.
0: Grazie Emma, grazie.
1: Bene. Non perché sei vecchietto, eh?
0: No, beh, ma sono, voglio dire, nel senso che poi nessuno è vecchietto, Si diventa vecchi quando non si ama più la vita. Quindi
1: quando
0: si è sempre giovane.
1: Quando non sei voglia di fare niente.
0: No, più che altro non hai mai più la vita. Quindi sai, quel momento che dici mollo tutto, non ce la faccio più. Lì purtroppo diventi vecchio. Va bene. Allora, andiamo?
1: Andiamo con Il Vecchietto di Domenico Modugno.
2: Andiamo.

0: Siamo tornati, naturalmente. Allora, siamo tornati in diretta. In diretta con. Erano i grandi successi perché Emma ci ha regalato questa bella canzone. Pronto?
1: Paolino, ti sei ubriacato?
0: Ho fatto la fine del boscaiolo. Allora, buongiorno a tutti, grandi successi. Però torneranno domani per l'ultimo giorno della settimana. Allora, allora cara Emma, Emma, era il 1977. Meno male che neanche al cimitero, aspetta. Al cimitero lo hanno preso. Ah, ho capito. Allora, era il 1977. Quell'anno lì, quell'anno lì praticamente iniziai a trasmettere in radio. Era il 1977. Avevo 14 anni, ero più che altro un pischellino, un ragazzino che praticamente a un certo punto disse: voglio fare radio, perché mi piaceva tantissimo. E a quel punto lì ho detto: va bene, vado, mi butto. E in quell'anno lì mi ricordo che c'era un'altra canzone del 1977 che io ti faccio sentire. Vediamo se te la ricordi.

0: Allora, vediamo se Emma è riuscita a capire di che canzone stiamo parlando. Te la ricordi,
1: L'angelo
0: Emma?
1: L'angelo azzurro di Umberto Balsamo.
0: Bravissima, bravissima. Sempre in quell'anno, però attenzione, perché c'era un'altra canzone che, una delle tante, perché poi quel 1977 ci ha veramente regalato...
1: Ma hai dato il numero per farti chiamare?
0: No, dopo, fermali, ferma, lascia stare il numero, stiamo parlando di questa cosa. Dunque, noi praticamente... Di cosa stavamo parlando? Adesso mi hai perso, ho perso il filo.
1: No, hai detto un'altra canzone del 1977.
0: Esatto, 1977. Un'altra canzone praticamente che in quel appunto in quel anno speciale era veramente straordinaria. Meno male, dunque, parlando del 1977, leggo quello che scrive scrive Mario. Sì, va bene, poi vediamo di mettere anche quella, dai. Allora, 1977 c'era anche questo bel capolavoro. Vediamo se te la ricordi.

0: Ma quanto bella è questa canzone, che meraviglia! A canzun... No, non volevo dirlo, perché vorrei chiedere a Rita. Rita, che canzone è questa? L'ho già detto, aiuto. Rita, che canzone è?
1: A canzoncella!
0: Cantata da?
1: Non me lo ricordo.
0: Aspetta, lo facciamo dire...
1: E all'Uni del Sole!
0: All'Uni del Sole, bravissima! Emma, avevi capito la canzone?
2: Certo che l'avevo capito.
0: Bene, allora...
2: Avevo anche detto all'Uni del Sole, così l'ha detto, così l'ho suggerito a Rita.
0: Ecco, bene. Allora aspetta, perché c'è Mario che ci dice che nel 1977 c'era anche questa canzone.

0: È bello perché c'è Alfonso che dice stamattina pezzi della mia infanzia, wow! Certo, per chi ha vissuto quegli anni, per chi li ha vissuti, queste sono meraviglie, meraviglie per le nostre orecchie. Era Lucio Battisti con
1: chiediamo amarsi un po'.
0: Amarsi un po', esatto, lo sapeva anche Rita. Rita.
2: Sì, dimmi.
0: E allora questo 1977, quante belle canzoni ci ha regalato. Ma forse ci siamo dimenticati di questo altro capolavoro del 1977.

0: Giardino dei Semplici.
1: Giardino dei Semplici, esatto, 1977.
0: 77.
1: Attenzione, perché in quel 1977, oltre a questa del Giardino dei Semplici, Miele, c'è anche questa. Vediamo, questa volta lo chiediamo a Rita e chiediamo il nome della canzone e il nome della cantante.
2: Lo specchio era grande, il mio corpo acerbo lo stava a guardare.

0: Era il 1977 e questo brano, adesso chiediamo un po' a Rita. Rita, ti ricordi il nome della cantante?
1: Sì, Loredana Bertè.
0: Bravissima! E la canzone, beh, lo facciamo dire a Mario questa volta. Mario, buongiorno! Mario, mi senti?
2: Sì, a te.
0: Come si chiama la canzone? Mario, ci sei? Aiuto!
1: Si chiama Fiabe.
0: Fiabe, bravissima, bravissima. Fiabe. Bravissima, bravissima. Mario, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: dove sei?
3: Ha detto che ti sente a tratti.
0: Ah, mi sente a tratti.
1: Dove sei?
0: Dove sei? Ragazzi, chiudiamo con il 1977 con una canzone. Io penso che abbia fatto, penso sia la più bella canzone in assoluto. Lui la è un storia. Cantante, non so se è romano, si chiama Umberto Tozzi. Nel 1977, che canzone lui...
1: Ti amo.
0: Come?

0: l'ultima canzone di questo 1977. Abbiamo fatto un bel giro, ci siamo ben emozionati con le belle canzoni di quel 1977. Caro Mario, ci sei? Mi senti? Lui purtroppo non mi sente. Mario, mi senti? Mario, mi senti? Indubbiamente no, non mi sente. Dovresti sentire non dall'app ma dal telefono. Allora, Rita,
1: dimmi.
0: Allora, tutto bene?
1: Non ti posso dire, Maurel, lasciamo perdere questo argomento.
0: Questa domanda, ce n'è un'altra, ha detto, ce n'è un'altra, va bene. Comunque abbiamo iniziato stamattina con un qualcosa di diverso dal solito.
1: Di meraviglioso, abbiamo iniziato con una cosa, ma se oggi, perché è la giornata del sorriso, sì, è la giornata mondiale di salute e baci.
0: infatti è vero, questa è la giornata mondiale di tutto ciò. Allora, cara Rita, noi adesso abbiamo un saluto. Aspetta che c'è anche Emma. Emma, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, c'è Graziella che dice: ciao Maurillo, mi fai ascoltare 20 anni di Massimo Ranieri. Ve la ricordate questa canzone?
1: Ma certo che sì.
0: Bene. E poi dice: la voglio dedicare a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti e a te con tanto affetto, e a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci alla radio. Grazie, un grosso abbraccio a Graziella.
1: Graziella.
0: Di dove?
2: Maurillo.
0: Dimmi.
2: Di Sassari. Allora, volevo dirti che tu avevi 15 anni nel 77.
0: Sì, no, 14 anni.
2: Io ne avevo 17.
0: 17, sì.
2: Yes.
0: 17, io 14 e iniziai a fare la radio, insomma, ecco. Vera, perché dai, prima lo facevo a casa così per finta, no? Va
2: certo,
0: bene, dai.
2: Prendeva un microfono e immaginava di essere davanti a tanta gente che lo ascoltava.
0: Esatto, facevo così, esatto.
2: Come facevo pure io, mica solo tu.
0: Che poi, tra l'altro, prima, cioè nel 1976, ero ancora piccino, io suonavo la batteria, quindi ero sempre in mezzo alla musica.
2: Mi sarebbe piaciuto vederti.
0: Sì, okay. Sto bambinello di 13 anni. Vabbè, Massimo Ranieri con la canzone, facciamolo dire.
1: Anni.
0: Bravissima Rita.

0: Va bene, allora abbiamo ascoltato anche la canzone 20 anni. Chi era Rita? Rita, ti ricordi chi cantava 20
1: sì,
0: anni?
1: Sì, ma certo che ci sono. Ma voi mi fate rivivere. Ma se io ti raccontassi, fossi stati dietro a me di tutto questo successo, non me lo aspettavo che...
0: No, ma Rita, ma ti ricordi chi cantava 20 anni?
1: Allora, devo dirti una canzone che ora è arrivata anche una persona.
0: Ah, è arrivata una persona, quindi dobbiamo salutarci.
1: Non sai che neanche finisce. Dov'è che me ne dai? Andamene dai.
0: Allora, Rita, ti metti in pausa, dai. E mettiamo il messaggio vocale. Aspetta, c'è un messaggio vocale.
2: Buongiorno,
0: sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. DJ Phoenix parla pesante oggi in zona Belluno. Senti che fresco, senti che bene, senti che aria pura. Oggi veramente è una giornata stupenda, temperatura ottimale. Ma so già che dopo, quando tornerò giù dalle parti di Pordenone, i gradi non saranno gli stessi. 16 gradi scarsi scarsi. Buona giornata a tutti. E se mi puoi mettere su una bella canzone anni 60, una cosa twist, rock and roll, una cosa che scateni un po' la giornata. Saluti a tutti quelli che mi conoscono. Ciao amici.
3: You're the cold maze, say one prison calling, answer and choose all. All right.

0: questa è una canzone di Adriano Celentano che si chiama Prison Call in Etsy. Non chiuso. Allora abbiamo al telefono adesso Emma. Buongiorno.
1: Marillo.
0: Buongiorno. Aspetta perché non è finito. C'è anche Azzurra. Pronto.
1: Azzurra, buongiorno. Pronto, buongiorno Azzurra.
2: Buongiorno. Ma oggi già avete bevuto in prima mattina tutte e due.
0: Sì. Capita.
2: Qualche drink.
3: Io sono di Bergen, perciò dovresti saperlo.
0: Sì, esatto. Senti, Azzurra, tu hai già,
2: Dimmi, hai già
0: in mente una canzone? Perché non abbiamo preparato nulla. Questo è il bello della diretta. Hai già in mente una canzone?
2: Allora, io richiedevo una canzone di Tony Colombo, qualsiasi.
0: Sì, va bene. Allora, tu hai tempo di stare qui con noi un attimo?
2: Yes.
0: Allora, Emma, fermali un attimo. Perché adesso c'è un messaggio che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
4: Buongiorno a tutti da Ione.
0: Aspetta perché abbiamo perso tutto, aspetta. Sentiamo ancora Iole, vai.
4: Buongiorno a tutti da Ione. Ciao Maurillo, saluti e baci. Saluto Daniele, Antonello, Stefano e Giusi.
0: Sì.
4: Qui è bel tempo.
0: Bellissimo.
4: Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone di Fred Buscaglione, 5 O'Clock Rock. Ciao da Iole.
0: Grazie. Allora Azzurra, adesso presenta tu la canzone Fred Buscaglione con 5 O'Clock Rock. Vai.
2: No, non lo so dire, dai, non mi fare sui brutti figure.
0: Vai, annuncia,
2: canzone.
0: dai, fai.
2: Emma, aiutami,
0: non c'è Emma, vai.
2: No, Emma, aiutami, non lo so.

0: Grazie alla nostra amica Iole, ci ha richiesto 5 O'Clock Rock, è la canzone di Fred Buscaglione. Allora, carissima Azzurra,
1: yes, sono qua in diretta.
0: Non ho capito, scusa.
1: Sono qui in diretta.
0: Oh, perfetto,
1: da
0: perfetto.
1: Vicino, vicino.
0: Senti, qui mi hanno detto di chiederti adesso che c'è un messaggio, ma chi lo manda questo messaggio?
1: Simona da Roma.
0: Oh, c'è Simona di Roma che ci invia un messaggio, sentiamo cosa dice, vai.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emmy, saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, sono Simona da Anzio, provincia di Roma. Volevo richiedere la canzone di Gigi D'Alessio, Non mollare mai, e dedicarla a mio figlio e a tutti i ragazzi della terza media che oggi faranno il concerto in musica e quindi finiranno un percorso per iniziare una nuova avventura a settembre, le superiori. E saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti i gruppi TikTok, Telegram, la gioia di TikTok, Cristina, Stefano Manenti, Antonella e Daniela, Iole, Antonietta e Mamma Nunzia, Gianluca e Mamma Anna, Gianni e Paola, Donatella, Mariella, Fiorenza, Vincenza, Giampi, Sebastiano, Mario di Sanicandro, Maria Rita Costanza, tutti, Giussi ed Augusto, al quale mando un forte abbraccio, e un abbraccio a tutti, saluti e baci da Simona.

0: Si chiama Gigi D'Alessio con Non mollare mai, grazie a Simona di Anzio in provincia di Roma. Allora, torniamo con Emma e Azzurra. Buongiorno a tutte e due. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Tanto caldo.
1: Ciao Emma, un bacio.
0: Bene, ciao Emma, ha detto Azzurra.
2: Ciao Azzurra.
0: Allora Azzurra, fermi là che c'è un messaggio, sentiamo.
3: Per favore, per cortesia, quando hai finito il tuo programma, che sarà alle 10, 10 e mezza, non lo so.
0: Sì.
3: Ecco, mi chiami che ho bisogno di parlarti, per favore. Grazie mille.
0: Ah, va bene, grazie. Questo è un messaggio interno nostro che l'abbiamo fatto sentire ovunque, dovunque. Allora, vediamo un po', Azzurra, qual è la canzone che hai richiesto tu? Che richiedi?
1: Di Tony Colombo, Ti aspetto all'altare.
0: Sì, perfetto. So che devi fare dei saluti speciali.
1: Me l'autodedico, lo dedico al mio ragazzo con tantissimo amore che domani arriva.
2: E meno male che arriva Massimo.
1: dopo un mese, dai.
2: Appunto, e meno male che appunto arriva.
1: Certo, dai, che deve arrivare. Per me sono bozze. Vabbè, saluto a Emma con un grosso bacio, a Maurillo con la sua famiglia, a Chloe, poi saluto a Enrica e a Stefano, e insomma faccio un saluto circolare per tutti e un saluto dolcemente, caramente, alla mia dolcissima mamma.
0: Va bene, perfetto, grazie Azzurra, un abbraccio, un abbraccio
1: grazie.
0: Forte,
1: alla prossima.
2: Ciao.
0: Ciao bella, grazie.
1: Ciao.

0: Ti aspetto all'altare per salutare la nostra amica Azzurra.
1: Azzurra di Bergamo.
0: Ciao Azzurra, buona giornata, grazie. Allora, cara Emma, adesso abbiamo al telefono Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Da Ortona, buongiorno. Nella corsa dei
2: Trabocchi.
0: Buongiorno Antonio,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Antonio.
2: Buongiorno, ciao, ciao.
0: Allora, caro Antonio, è arrivata o non è arrivata l'estate? Sì, ormai sì, dai, dai.
2: Sì, sì, c'è stata una piccola pausa ieri, ma oggi è estate di nuovo.
0: Ritorna. Speriamo sia stabile adesso. Specialmente
2: per qualche giorno, sì.
0: Specialmente per chi deve lavorare in questo periodo, quindi speriamo. Certo, specialmente per loro.
2: Per me.
1: Anche la parte turistica, la parte alberghiera.
0: Certo,
2: infatti. Sì, ma era tutto. Io ho fatto solo una battuta, ma...
0: Certo.
1: No, ma l'abbiamo capito.
0: Allora, senti, io stamattina pensavo di mettere una canzone molto alta.
2: Altissima.
0: Quindi aspetta, chiediamo a Emma che canzone potrebbe essere. Una canzone alta, anzi altissima.
1: Scusate, ma leggere il pensiero vostro.
0: Guarda, lui si chiama Edoardo. Vediamo se ti
2: alto
0: viene in mente.
2: Più di 2 metri.
0: Edoardo Vianello. Quindi
1: abbronzatissima.
0: Ma no, dico alta, altissima.
1: Ah, sì, ho capito, quella... Gli altissimi, sì, insomma,
0: siamo i Vatussi.
1: Siamo i Vatussi.
0: Hai visto? Va bene.
2: Così rediamo, cantiamo e rediamo.
0: Sì, esatto.
1: Se quella è la più alta, la più bassa qual è?
0: L'altra, quella di... Cos'era la canzone, quella più bassa?
2: Sette nani.
0: Sette nani.
1: Cos'è?
0: I sette nani, ha detto.
2: Biancaneve sette nani.
0: Va bene, dai. Va bene.
1: Chi vuoi salutare, Antonio?
0: Tutti.
2: Un abbraccio caloroso a tutti.
0: Grazie, Antonio.
2: Buona estate a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E buona vita a te e naturalmente a tutti. Grazie.
2: Ciao
1: Antonio.
0: Ciao.
3: Alle falde del Kilimanjaro.

0: ed Edoardo Vianello. Bella, bella, bella, stupenda, meravigliosa,
1: molto bella,
0: molto bella, molto bella. Allora c'è un'altra telefonata, adesso ritorna Rita. Rita, eccoci qua.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emma.
1: Buongiorno, buongiorno Rita.
0: Allora Rita, la canzone che tu hai richiesto si chiama Gabbiano. Io spero sia proprio quella di Giuni Russo. Ho trovato questa canzone, Giuni Russo con Gabbiano, sì. Spero sia questa. Senti un po', chi saluti Rita?
2: Saluto sempre tutti da cima a fondo, senza dimenticare mai nessuno. Vi saluto e vi ringrazio tutti che mi salutate, siete molto gentili, vi saluto veramente di cuore, a tutti tutti senza dimenticare nessuno. E poi un saluto particolare da sempre ai miei conduttori, che sono Maurillo con tutta la sua famiglia intera e la signora Emma col marito Lorenzo. Ciao, saluto tutti tutti tutti, una buona giornata, che oggi è la giornata mondiale del sorriso e di salute e baci alla radio.
0: Grazie Rita.
3: Perché ti salutiamo? Sai perché ti salutiamo? Perché sei mitica.
2: Che peccato siamo arrivato al penultimo giorno della settimana. Adesso mi metto a piangere, domani è l'ultimo giorno della settimana.
0: Ma no, dai, dai. Senti Rita.
2: Dai, dai, che ce la fai.
0: Ce la fai. C'è Mario che ti saluta comunque, Rita.
2: Grazie Mario, ricambio, ringrazio che sei molto gentile, che ci dai una canzone al giorno, è una canzone bellissima, sempre canzone particolare. Grazie Mario.
0: Grazie Rita, un abbraccio, a domani.
2: Anche a te e a tutti, ciao, a domani.

0: Allora, questa è la canzone che ha richiesto Rita. Mi dispiace perché devo sfumarla, ma purtroppo il tempo è quasi finito. Però non penso sia la canzone che ha richiesto Rita. Sì, non penso proprio sia la canzone che ha richiesto Rita. Emma, ci sei?
1: Io ci sono.
0: Bene, abbiamo un'altra telefonata e c'è Antonietta. Antonietta, buongiorno.
2: Sì.
1: Antonietta da Ruvo.
3: Ciao Emma.
1: Ciao Antonietta.
0: Ciao Antonietta. Purtroppo non possiamo mettere una canzone perché siamo alla fine. Okay. Però i saluti li possiamo
3: domani,
0: fare.
3: Domani mattina.
0: Domani mattina. Senti, chi vuoi salutare?
3: A te, Rita, Emma e Gemma.
0: Ok, perfetto.
3: E poi a tutti voi.
0: Salutiamo anche mamma Nunzia. Un saluto a mamma Nunzia.
3: Grazie.
1: Sta dicendo che saluta anche il boscaiolo.
0: Sì, sì, sì, ho sentito. Grazie, grazie Antonietta, un abbraccio forte.
3: Prego. Ciao, domani.
0: A domani, ciao bella, ciao, grazie, grazie. Allora, salutiamo anche Antonietta. Adesso c'è un altro messaggio che andiamo subito a sentire. Allora, nel frattempo salutiamo Carmela che dice saluti e baci a tutti. Aiuto, io non trovo la... Eccolo qua, il messaggio, eccolo qui. Vediamo.
4: Ciao Maurillo, ciao Emma, sono Paola. Volevo dedicare a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci la canzone Centro di Gravità Permanente di Battiato. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.
0: Ciao, grazie.

0: Ecco.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: che modo.
1: Ci sono notizie di diversa rassegnazione. A volte ci rassegniamo in questo podcast perché un cantante o un artista non viene apprezzato per una sua pièce o per una sua performance. Poi ci sono, c'è la rassegnazione quotidiana legata alla geopolitica mondiale, tenuta sotto scacco da questi potenti del mondo che stanno combinando solo una serie di casini inauditi e ci lasciano appesi in una vita dove dobbiamo ogni giorno sperare che non ci si trovi a incappare in una guerra mondiale. E poi ci sono delle notizie che hanno un livello di rassegnazione per me molto più alto, e mi riferisco purtroppo alla vicenda del caporalato. Il caporalato è una cosa che è una piaga da sempre presente nel nostro paese e che sembra indistruttibile. Ma che cos'è il caporalato? È un sistema illegale di intermediazione e sfruttamento del lavoro che prevede il reclutamento abusivo, chiaramente, di manodopera per conto di datori di lavoro che impiegano questi lavoratori in condizioni di gravi sfruttamento. Il sistema funziona così: c'è un caporale che è un intermediario che seleziona i lavoratori che possono essere giornalieri o stagionali e vengono totalmente sfruttati sia nel luogo di lavoro, nella mercificazione del loro lavoro. E la cosa più agghiacciante è che chi organizza tutto questo trattiene una parte del salario destinato ai lavoratori per gestire il trasporto, per farli vivere, per farli anche avere i beni di prima necessità, e viene tutto fatto con metodi autoritari o violenti. Se cercate su una qualsiasi intelligenza artificiale vi dà un breve assunto di quello che è questa piaga, perché c'è il reclutamento, c'è il controllo totale e qui c'è uno sfruttamento economico. E nelle notizie di questi giorni è tornata alla ribalta questa situazione, perché abbiamo letto quella notizia agghiacciante di quei poveri braccianti che sono stati arsi vivi. È una roba da medioevo, è un qualcosa che mi fa gelare il sangue, mi fa stare male pensare che nel mondo ci sia una crudeltà talmente tale che porti delle persone che sfruttano altri connazionali a bruciarli vivi. I ragazzi che sono morti, alcuni di questi vivevano in 10 in una casa da 500 euro al mese di affitto e con un piccolo cucinotto e materassi buttati a terra e nessun tipo di dignità umana, perché è la dignità quello che manca in questo contesto. E i ragazzi che avevano un'età compresa, dove il più grande aveva 28 anni e il più piccolo 19, sono venuti qui forse per trovare un futuro migliore e hanno trovato la morte bruciati vivi. E i ragazzi di questione abitavano lì da un mese e mezzo, e se voi ci pensate è una roba terribile. Ma non è solo la vicenda delle campagne calabresi, perché il caporalato è presente in tante regioni d'Italia, anche in Puglia. Io per prima anni fa ho avuto la possibilità, per un'attività legata al post-Covid, di visitare il centro più grande di caporalato che c'è vicino alle campagne nel Foggiano, dove si raccolgono i pomodori, quelli che poi mangiamo noi sulla tavola, che li vogliamo a un prezzo contenuto perché noi non vogliamo spendere troppo. E chi li raccoglie questi pomodori o queste verdure? Questi poveri ragazzi. E io le immagini che ho ancora fisse nella mia mente sono proprio la sensazione di impossibilità che c'era in questo campo, in questo posto, dove in queste baraccopoli dove vivevano tantissime persone. E io mi ricordo come loro guardavano noi, ma forse come anch'io guardavo loro, con questi occhi da una parte incuriositi e dall'altra spaventati. Ma non avevo paura di queste persone, avevo la tristezza negli occhi per la situazione che vedevo intorno a me e mi chiedevo: ma è questa la vita? Perché io alla fine ho la mia bella casetta a Milano e, per quanto possa avere delle difficoltà economiche, vivo in una sorta di agio. Ma non è solo questo il problema, perché il caporalato abbiamo visto esserci anche in questi ragazzi che per 2 euro all'ora erano parte di un cantiere edilizio qui a Milano. Perché quando vai a decurtare la paga e togli questo, togli questo, togli quell'altro, loro si ritrovavano con pochissimi soldi con cui vivere. Ma è giusto tutto questo? E mentre ragioniamo su questo, dovete pensare che una percentuale minuscola di billionaire del mondo detiene il 90% della ricchezza mondiale. E allora, se sconfitti in partenza, non arriveremo mai al livello di Jeff Bezos o Elon Musk. E allora io mi chiedo, è giusto? È tutto giusto questo sistema? Perché a volte mi fa schifo la razza umana, e mi fa schifo per questo, perché siamo incapaci di vedere il bisogno del prossimo a fronte di un arricchimento personale. Vado a rassegnarmi, ci sentiamo domani.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: La notizia che tutti i tifosi della Rossa aspettavano diventa ufficiale proprio alla vigilia dell'appuntamento più glamour dell'anno, il Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc ha rinnovato il suo contratto con la scuderia Ferrari anche per le prossime stagioni del Mondiale di Formula 1. Il 28enne pilota monegasco, cresciuto nella Driver Academy di Maranello e già secondo nella storia del cavallino per pole e Gran Premi disputati dietro al solo Michael Schumacher, ha espresso tutta la sua gioia blindando il proprio futuro prima di scendere in pista questa domenica per il Gran Premio di Monaco, che è la sua gara di casa. Questa squadra per me è una seconda famiglia, ha detto. Il mio sogno e la mia responsabilità rimangono quelli di riportare il titolo mondiale a Maranello. Grande soddisfazione anche nelle parole del team principal Frédéric Vasseur. Charles vive profondamente legame con questa squadra. Il rinnovo è stato un passo del tutto naturale e siamo felici di continuare a lavorare insieme per i nostri obiettivi. Dopo 4 anni e mezzo le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus si separeranno definitivamente. Il club bianconero e l'entourage del centravanti serbo non hanno infatti raggiunto l'intesa per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nell'ultimo vertice è emersa una distanza inconciliabile tra le parti. Vlahovic chiedeva un ingaggio da 8 milioni d'euro a stagione, più ricche commissioni e premi alla firma, mentre l'amministratore delegato juventino Comolli è rimasto fermo sull'offerta di 6 milioni più bonus, senza alcuna intenzione di fare follie per gli oneri accessori. Le trattative sono state definitivamente interrotte. Se da un lato l'addio a parametro zero libererà oltre 40 milioni a bilancio, dall'altro complica i piani del tecnico Luciano Spalletti, che considerava il serbo un punto fermo del suo scacchiere. Ora la dirigenza bianconera dovrà necessariamente muoversi sul mercato per acquistare ben 2 centravanti. Svolta decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. A casa Milan i legali del tecnico hanno incontrato Massimo Calvelli, membro del CDA rossonero con deleghe, per trovare l'accordo sulla risoluzione del contratto. Ballava circa 1 milione di euro per colmare la differenza con il nuovo ingaggio, distanza ormai limata per sancire l'addio definitivo. Ad attendere tecnico livornese c'è il Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole chiudere prima di partire per gli Stati Uniti e ha già pronto un contratto biennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, con un premio speciale in caso di scudetto. Per Allegri, pronto a parlare di mercato con il DS Manna, si profila un ritorno al modulo 4-3-3. Clamoroso asse di mercato tra Milano e Madrid. Denzel Dumfries lascerà l'Inter per accasarsi a Real Madrid, sfruttando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, scesa rispetto ai 25 iniziali per l'avanzamento della scadenza al 2028. L'esterno olandese, che ha trovato l'accordo grazie alla mediazione del potente agente Alibara, è stato fortemente voluto da José Mourinho, pronto a insediarsi sulla panchina dei Blancos in caso di conferma del presidente Florentino Perez nelle elezioni di domenica. L'Inter, incassati 20 milioni, darà l'assalto definitivo a Marco Palestra. L'Atalanta ha già rifiutato una prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus, ma i nerazzurri sono pronti al rilancio. Il Bologna ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Domenico Tedesco. L'ex CT del Belgio, 40 anni, subentra a Vincenzo Italiano e ha sottoscritto un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2028, con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano ma di formazione tedesca, Domenico Tedesco vanta già un curriculum internazionale importante tra Schalke 04, Lipsia, vincendo una Coppa di Germania nel 2022, e Fenerbahce. I rossoblù si affidano alla sua esperienza nelle coppe europee per guidare la squadra nella nuova avventura continentale. Colpo di scena nel futuro di Paulo Dybala. Dopo mesi di indiscrezioni che ormai davano per certo l'addio vicino al ritorno in Argentina, la Roma ha rotto gli indugi presentando all'attaccante una proposta di rinnovo contrattuale biennale, da stabilire se biennale secco o un anno con opzione. La strategia dei Fredkin punta a blindare l'argentino in vista del ritorno in Champions League per lo storico centenario del club nel 2027. La proposta prevede però una forte riduzione economica: dai 7 milioni attuali più bonus si passerebbe a una base di circa 2 milioni e mezzo di euro a stagione. La grande scherma azzurra si prende il cuore di Roma. Nella splendida, suggestiva cornice del Pincio sono stati presentati i campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica 2026. Un appuntamento storico per la capitale che vedrà in pedana tutte le stelle più lucenti del movimento tricolore, come confermato dal presidente della FIS, Luigi Mazzone.
1: Torno da Roma in una location meravigliosa, le finali si svolgeranno al Pincio. Vedrete alle mie spalle, nella terrazza del Pincio, ci saranno i nostri campioni olimpici e paralimpici, perché sarà un campionato italiano integrato che la scherma italiana promuove come assoluto fattore inclusivo. è un campione italiano che sarà anche il preludio a quello che succederà a Roma nel 2028. La Roma ha ottenuto l'assegnazione dei campionati mondiali cadetti e giovani che si svolgeranno ad aprile del 28. Un grande avvenimento, una grande manifestazione, siamo pronti per aprire le danze di quello che sarà un evento unico in una location, permettetemi di dire, unica, che promuoverà la scherma in grande stile. Ci saranno tutti i nostri campioni olimpici, la squadra di spada femminile campione olimpica, ci saranno i sciabolatori campioni del mondo, i fiorettisti campioni del mondo, Arianna Rigo, Alice Volpi, Martina Batini, Martina Favaretto, insomma tutto il mondo della scherma con le sue medaglie olimpiche e paralimpiche, tutto il mondo paralimpico, le quattro medaglie di Parigi presenti, per cui ecco, sarà veramente un grande evento inclusivo, ripeto.

Da Israele e Libano, ok alla tregua, zona cuscinetto senza Hezbollah, ripresa negoziati il 22 giugno, raid su Gaza, 9 morti, l'IDF arresta uno studente diretto a Roma, un terrorista di Hamas. La Camera USA approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, ma Trump può opporre il veto. Il presidente americano intanto vuole vedere Khamenei. Dopo i droni su San Pietroburgo durante l'apertura del forum economico, nuovi attacchi tra Mosca e Kiev, 2 morti a Kherson, 3 in Crimea, Parigi, Berlino e Londra lavorano a un tavolo con Putin. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, la soddisfazione della Premier Meloni, risultato importante per Giorgetti, recepite le nostre proposte. Attesa la convalida del fermo per i killer della strage dei 4 braccianti bruciati vivi nel Cosentino, l'ipotesi di uno scontro tra gruppi rivali, Meloni, Italia non arretra, fare piena luce. La bimba morta a Bordighera ha confermato il fermo di Iannuzzi, l'uomo non risponde al magistrato, la madre in lacrime, mai picchiato le mie figlie. Nicole Minetti, la procura generale di Milano, conferma il suo parere positivo alla grazia. Nordio trasmette gli atti alla Quirinale, i legali chiederemo i danni. Tennis al Roland Garros, Cobolli e Arnaldi si giocano un posto in finale, Berrettini si è ritirato, Azzurri protagonisti anche nel doppio con Errani, Vavassori e Vavassori Bolelli.

0: alla ricerca della qualità.
1: Ok, ve lo confesso. Per un periodo ho avuto una mucca in salotto. Si chiamava Carlotta. Qualità controllata, filiera cortissima. Poi, quando ho visto il mio tappeto, ho capito una cosa.
0: Se per la tua spesa di tutti i giorni cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, sconsiglio, o ti affidi ai prodotti Selex. Più di 3.000, convenienti e selezionati con cura. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 4 giugno 2026. Ariete, sarà il pomeriggio, con la luna che tornerà positiva, la parte migliore di oggi, con qualche facilitazione in ambito lavorativo e maggior comprensione nei rapporti affettivi. Il voto è 7. Toro, il vostro sarà un buon giorno per darvi da fare, sapendo che non vi mancano gli aiuti necessari per ottenere i risultati sperati. In amore, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno poco congeniale, potreste avvertire una certa freddezza. Il voto è 8-. Gemelli, l'ottimo aspetto della luna favorirà le decisioni lavorative e anche la serenità familiare. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, in mattinata, sotto lo sguardo severo della luna in opposizione, potreste non sentirvi del tutto a vostro agio, poi ci saranno miglioramenti, quindi siate fiduciosi e voto 7+. Leone, Marte, dal suo aspetto disarmonico, continua a stuzzicare un po' troppo il vostro egocentrismo e nel corso della giornata anche la luna potrà causare qualche disagio, specie nei rapporti familiari. Sappiate essere cauti e voto 7-. Vergine, state vivendo un periodo soddisfacente per utilizzare al meglio le vostre doti organizzative, quindi approfittatene e voto 8. Bilancia, il vostro cielo sarà rischiarato nel pomeriggio dalla luna che diverrà positiva, così da farvi sentire un po' meno la pressione di altri astri ostili. E voto 7. Scorpione, la dissonanza di Marte e Plutone dovrebbe suggerirvi che non è questo il momento di affidarsi al coraggio, bensì all'astuzia. Ascoltate perciò i consigli di Mercurio per il lavoro e di Venere per l'amore. E voto 7. Sagittario, la vostra sarà una giornata interessante, in particolare dal pomeriggio, grazie alla luna che vi ispirerà con qualche buona intuizione. E voto 8. Capricorno, la luna in mattinata sarà ancora nel segno per indurvi ad utilizzare la forza di un ottimo Marte, a patto che sappiate essere selettivi, quindi il voto è 7. Acquario, l'arrivo della luna nel segno vi sarà d'aiuto nell'ottimizzare il vostro tempo, così da non sprecare energie inutili.

facilmente e voto 7 più. Pesci, godetevi i favori di tante stelle benevole al fine di sentirvi sicuri di voi stessi in ogni circostanza, con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusi.

in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: città. Dov'è che sei andata a prendere questo brano? Mamma mia, ma tanta roba, ragazzi, ma che ragazzaccio, sei un ragazzaccio, guarda, ma sei meraviglioso. Quando un uomo di 17 anni ma arriva con un brano del genere, cioè, mi viene la ciccia, come si dice, di gallina dalle nostre parti, no? Allora, detto questo, che volevo fare? Volevo fare un'altra cosa che non mi ricordo cosa devo fare. Comunque, la partenza di Dolce Alice Live, eccoci qua, un'altra puntata, ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine. Cosa vuoi, Brian? Mamma mia, ma io devo presentare tutto quanto, devo presentare la redazione, i ragazzi, che c'è un WhatsApp audio, proprio così, a sprombattuto, ok. Se c'è una, io mi immagino, o è uno scherzo di quell'altro pirla dalla parte opposta delle montagne della Germania, o veramente c'è, sicuro? Ma... sei d'accordo? Ah, vabbè, allora se c'è un qualcosa, mandalo.
1: Ciao Max, non ti dimenticare di salutare i ragazzi, sennò io poi mi arrabbio,
0: Come? Non è possibile, ma chi dico io? Allora, ringraziamo Brian Bellè alla parte tecnica, ringraziamo sta voce che mi rimprovera puntualmente ogni qualvolta che non faccio una cosa, ed è Patrizia, la salutiamo, e poi naturalmente un ringraziamento ad Alessandra Sassa e naturalmente i miei compagni di viaggio Gianni e Patrizia. Oh, ci siete?
2: Toc toc.
3: Permesso?
0: Fa il tacchino di mia sorella.
2: Ciao. Ciao.
0: No, mi hanno già rimbalzato come non mai di primo subito.
2: Grazie per i saluti. Anch'io saluto Patrizia.
3: Già sta scappando.
2: E l'abbraccio.
0: No,
2: l'abbraccio.
0: Che sto scappando, sono sempre qua. Che è? Che succede? Che sì, non sento nulla. Che è? Sì, Gianni, pensaci tu. Pensaci tu.
4: Sì.
0: Ho già i tarzanelli al culo. Ma non ho fatto il bidet e mi sto cagando addosso.
3: Va a cagare, Max. Che te dico?
0: Ma perché siete così? Ma non è possibile. Questa mi rimprovera, quell'altro mi... ancora. C'è un altro rimprovero? Ancora? Ma sempre il solito? Ah, perché tu pensi che prima. Che prima non si è sentito, Vabbè, dai.
1: Ciao Max.
0: Sì.
1: Non ti dimenticare di salutare i ragazzi, sennò io poi mi arrabbio.
0: Capito? Mamma
2: mia. Ti fa nero.
3: Ciao, carissima, come va? Tutto a posto?
0: Tutto bene. Deve rispondere lei, no io, perché io che c'entro, lei sta benissimo. Allora, partiamo ragazzi con questa puntata di Dolce Alice Live, perché mi sono già rotto le balle già prima. Sono partito di 5 minuti e sono giunto le palle.
2: È ancora
0: non è finita. Perché hai messo questo? Perché è bella, Ashford e Simpson.

0: che t'ho perso. 5 giorni che t'ho perso, come faccio a fare? Vabbè, allora erano gli Ashford e Simpson in un brano che io sinceramente non avevo mai ascoltato. Non so se Gianni e Pinotto dalla parte opposta avevano ascoltato una cosa del genere, ma io no. Non conoscevo questa cosa.
1: Sembra la band che realizzarono un album. Il Circus, una roba del genere, ne avevo, avevo qualcosa qua in studio.
0: Ashford e Simpson sono quelli di Salad.
1: Salad, sì, oh, sì.
0: Quei però, due sì. Però questo brano.
1: La musica, diciamo che dava una somiglianza a questo album qua, ma loro li conosco perfettamente. Salad hanno fatto anche l'altra. Street Corner,
0: vabbè, quello era dentro il brano di Salad. Però e questo sinceramente non so dove è andato a prenderlo sto disgraziato delinquente, perché alla fine è un disgraziato.
1: Lui ha 17... Brian ci ha superati.
2: Allora lui ha 17 anni, c'ha all'anagrafa dupo. All'anagrafe. Però io penso che sia molto molto più vecchio.
1: Ma lui fede tu.
2: No, lui... Sì, a livello musicale penso di sì, perché ha una conoscenza stratosferica.
0: Lui si trova molto bene, vi diceva, in questi brani funky, perché si risente,
1: cucide addosso. Sì.
0: Sì, mi sento bene quando li ascolto. Cioè, un ragazzo di 17 anni dice una cosa del genere, per me è un segno di, ma che ne so,
2: maturità.
0: Bravo,
1: un orgoglio di papà.
0: Un orgoglio di papà, sì, questo è vero. Mi fa incazzare per altre cose, però mangiare sul mixer altre cose.
2: Perché tu, ma dimmi una cosa. A tua mamma e a tuo papà non li facevi incazzare quando ero piccolino?
0: Ho preso tante di quelle bastonate, te lo faccio dire, vero.
2: Per questo sei così adesso.
1: Gli ha fatto allungare i capelli, tante le bastonate. Sì,
2: no, per questo è così adesso, per tutte le bastonate che prendo.
0: Infatti, da mia madre che mi lanciava gli quelli di legno.
2: Guarda che le mamme di allora avevano gli attrezzi.
0: Sì, sì.
2: No, il cucchiaio di legno.
0: Quello da battere i panni.
2: Oppure ti diceva: vieni qua che non ti faccio niente.
0: Sì, vieni qua, ti faccio niente. Poi
1: prendeva, sai, la gomma quella per trasferire l'acqua, la
0: sì,
1: pompa.
0: Sì. Poi mi zoppavano. Che poi gli zoccoli sembravano telecomandati, perché
2: no, boomerang.
1: E ti arrivavano. Boom.
0: Te ti fermavi.
2: Sì, ma magari che tu giravi l'angolo,
0: tac!
2: Ti seguiva.
0: Ti prendeva e ti faceva pa. E andavi a letto. Perché. Allora, sento un

0: Bacini Baciotti. Allora, si chiama Baciotti, veramente, non sto scherzando, l'autore Baciotti, Black Jack, l'original version, che praticamente durava 11 minuti, cari amici, ma però è tutto quanto strumentale, tutto quanto così, una cosa veramente... avevano fatto a quei tempi là anche il remix a discoteca che durava 4 minuti, però non era bello perché era un cantato finto, una cosa, l'originale sempre le cose più belle.
1: Allora, certo che 2 minuti e 20, 2 minuti e 30 per un artista del genere era solo accendere il microfono ancora,
2: riscaldare le corde vocali.
0: Esatto. questo è un sono andato poi a leggere, ci siamo documentati, sono andato a leggere quello che ha scritto Baciotti ai tempi che fece il brano. Tutto quello che senti è suonato dal vivo.
1: Pensa un po'.
0: Allora, dagli harmonizer a tastiere, tutto
1: sintetizzatori,
0: tutto fatto come Jean-Michel Jarre, no? Però lui l'ha preso, per non copiare Jean-Michel Jarre, l'ha preso e l'ha fatto a stile funky, ecco. Ed è uscito fuori delle cose meravigliose come questo.
2: Beh, una volta si faceva musica, una volta.
0: Una volta, ora c'è...
2: Noi conosciamo conosciamo un tizio che con il sintetizzatore lui canta, scrive... Le basi tutte uguali, la musica è tutta uguale, sempre quelle sette note, sempre do re mi fa sol, e poi quando cantava sembrava un ululato. Soltanto che gli ultimi brani,
1: se tu lo ascolti, non lo riconosci.
2: E mi fa lui, Gianni mi dice: ma guarda, ma si è migliorato. Ho detto: guarda, che quella è l'intelligenza artificiale. Lui ha caricato la sua voce, e poi fa cantare. Perché ha detto:
1: quello
2: no, è impossibile. È impossibile che lui sia così incontrato.
0: Ora vi faccio delle risate, perché dal 26 di giugno non si può più usare l'intelligenza artificiale per fare i brani, tantomeno per usare voce e usare musica. Vediamo cosa viene fuori. In Europa bisogna ritornare a suonare e a cantare. Stop, finita.
1: Hanno ragione.
0: Anche perché poi ne arriva dei musicisti, dei cantanti, degli arrangiatori, dei compositori. Cioè, che si fa? Si butta all'aria tutto quanto.
1: Ma tutto un sistema commerciale che va a rotoli con l'intelligenza artificiale.
0: Bravo, infatti.
2: Perché poi è un fake, non è una cosa originale. Non
0: sì,
2: è una
0: perché
2: cosa...
0: poi se c'è un brano che funziona, dopo lo devi portare, lo devi portare. Un brano in italiano, poi lo devi portare a cosa? Ti piglia Sanremo e che gli racconti ai maestri di Sanremo all'orchestra? Lo spartito dov'è?
1: Lo spartito, ma la voce che mette dov'è poi?
0: Chi canta? Gesù di Nazareth, pace all'anima sua. Allora, per non fare tutte queste minchiate.
2: Eppure negli anni, mi sembra, Max, di non ricordare male, negli anni 80 ci fu un cantante che... Lui cantava
1: a prestavoce, dici?
2: Sì,
1: se non vado errato, era chi era? Gazebo?
0: Anonimo italiano che faceva la voce di Claudio Baglioni, che era uguale identico, però era una voce, capisci? Non era un computer. Anonimo italiano, quando apriva bocca, sembrava Claudio Baglioni. Infatti sono stati degli anni di nova, perché lui andava in spettacolo a cantare con la maschera. No, ma questo è Baglioni, no, era anonimo italiano con nome e cognome, però cantava. Capisci la differenza qual è? Non era un computer.
1: Non era il computer che cantava.
0: È lì che volevo arrivare. Allora, tra non molto avremo chi se ne frega. La Sassa lavora, fa briga e poi io la prendo.
2: E tu dici, poi se ti manda a quel paese non te
0: già
2: la prendo.
0: Già fatto, ha aperto la finestra, mi ha fatto vedere.
2: Te l'appoggio, Alessandra, te l'appoggio.
0: No, se mai gliel'appoggio io. Allora, che quella di Bank of Anton, Shekite.

0: Banks and Hampton, Shake It Out, è un brano meraviglioso, mamma mia, che a livelli altissimi, eh? Caro Brian Bellet, stai avendo stai aumentando, stai facendo delle cose meravigliose, si sta programmando in una maniera eccezionale. Non l'ho detto niente, lo so, ho fatto un po' di Renato Zero, ho detto tante cose e non ho detto una beata minchia.
1: No, sta alzando l'asticella, la
0: sta
1: qualità.
0: Alzando l'asticella, non lo volevo dire perché sai...
1: Io dico l'asticella, sta alzando l'asticella nel senso della musica, certo, brani meravigliosi,
0: ma certo.
1: Non quello che pensi tu.
0: Ma quello l'asticella, vabbè. Allora, c'ha 17 anni, gli ormoni con la varicella, c'ha quel ragazzo lì. Allora, e la baionetta che c'è la varicella. Ma che ne so. Allora, amici e amiche, non ora, ma dopo il prossimo brano arriva. Ma come ti sei vestita? Sembri un uovo di Pasqua, Sassa, ma per favore.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: dei Bee Gees. Ne è rimasto soltanto uno. Brutta questa cosa, però purtroppo il tempo passa.
1: Erano in tre, fratelli Gibb.
0: Sono partiti in quattro i Bee Gees, poi sono rimasti in tre. Il più grande successo sono quando sono stati in tre, però partirono in quattro. Ed è rimasto Barry Gibb, che anche lui ormai è sempre una bella voce, però purtroppo anziano. Il tempo passa. Allora, sa perché prima Brian ha fatto quello scherzetto? Che ha fatto che la stupidez? Perché ha visto ballare tutti quanti noi sulle poltrone, voi, eccetera, eccetera. Sì. Io ho fatto lo scherzo e tu, vabbè.
1: Ha messo una sorta di ninna nanna, sì, detto,
0: infatti per bloccare tutto.
2: Quando senti parte questo brano, cosa pensi tu?
1: Ti ricorda la febbre del sabato sera.
2: Tony Manero, Tony Manero con i pantaloni a zampa d'elefante bianco.
1: Da lì Max ha preso spunto, sì, e portava i pantaloni a zampa d'elefante con la 50 special.
2: Chi
1: è vero?
2: Chi non l'ha visto?
1: È vera
2: mai
1: sta cosa?
2: Io la febbre del sabato sera l'avrò visto minimo una decina di volte.
0: Sì, perché la febbre del sabato sera è la partenza è la partenza di tutto. Dove è partito tutto
1: Grease.
2: Poi c'è Grease,
0: Ma Grease forse meno, ma la febbre del sabato sera, ragazzi, mamma mia. Io mi feci fare un paio di pantaloni da mia madre, ma mia madre mi disse: guarda, sei talmente brutto che bianchi forse è meglio di rosa. Così disse mia madre.
2: Ma eri così brutto anche da giovane?
0: No. Di una bruttezza esorbitante, era una schifezza. Sono più bello ora, fai i tuoi conti.
2: Sei come il vino, sei come il vino.

0: Sì, sono
1: allora.
0: come il Barolo.
2: Più invecchia, più aggiù, no,
1: è più buono.
0: Non lo so. Però la differenza è il vino quando apri il Barolo che fa il tappo fa invece da giovane. La differenza è per non essere troppo volgari. Che c'è? Siete pronti? Voi siete pronti? Oh, perfetto. Oh. Sassa, vedo che ti sei cambiata. Non sei più vestita da uomo di Pasqua, ma ora da gabimbo. Sei eccezionale. No, ringraziamo Alessandra che fa di quelle cose fuori ogni logica. Cioè, nel senso, come intervista lei, io non sarei più in grado, perché lei va a spulciare le cose. Fa
2: il suo forte,
0: sa fare solo quello. Per il
1: mette
0: resto,
1: le persone a proprio agio.
0: Sì, è vero. Mette le persone a proprio agio, fallo, si aprono, fanno e brigano. Alessandra, forza, riesci ad aprire gli altri, ma te quando ti apri? Questa è brutta, però. No, ma perché mi mandi affa? Perché mi mandi affa? Vai ragazzi, perché ti
1: ma
0: voglio
1: ti
0: bene.
1: Ma manda proprio a fanculo, culo.
0: Sì, no, perché vi voglio bene. Voi non vedete, mi sta facendo tutti i colori, ma ci vogliamo un sacco di bene. Insomma, l'abbiamo passate di cotte e addirittura anche di crude.
2: Detto... Ma vogliamo dire che trasmissione è? Aspetta un attimo, dai.
3: Stai ascoltando Dolce Alice Live.
0: Bene, ho piacere di questa cosa qui, ho piacere. Allora, la musica è finita, siete pronti? C'è un eco che io sento, che però non me ne può fregare di meno. Qualcuno si è dimenticato di chiudere qualche pulsante.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: chissà quanti ricordi la stessa Silvia, ovvero Silvia Salemi, benvenuta carissima, hai di quel Sanremo 97 con quella famosa canzone che ancora oggi la cantiamo, Casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande,
0: tra l'altro, grande benvenuta, anche... benvenuta, benvenuta.
1: Grazie. Grazie, grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, A Casa di Luca è per me un, diciamo, un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito, il cuore, l'inventivo, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia
1: no, sono 30.
0: Anzi 30, no 30, sono 97, 2027,
1: vedi? Ahimè,
0: 30, sono il prossimo 30. Anno, io sono 30, trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono, esatto, 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che è una canzone sempre attuale, perché vuol dire, sì, che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è,
0: esatto,
1: molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo, sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto, secondo me, iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi. Ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire, non è ed è non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io sconfido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. Da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence, e perché ci tengo tantissimo, al di là perché è uscito in questo mese di maggio che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti. Nella vita di tutti i giorni, poi come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro. E questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e sì, confermato è che adesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, sì, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più, questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è una speranza. Solo
0: assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che esatto, è il tumore, anzi è il cancro,
0: il cancro. Esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone, sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì, Silvia, io ho saputo che è un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: E io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, è un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip. Questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un, certo, modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere, sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici, sì, quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita,
0: sì,
1: l'ho vista per la prima volta,
0: sì,
1: io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era... Non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità. E

0: meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica è veramente terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero e più puro in assoluto che abbiamo e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere. Si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica. Quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore. Un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica comunque. Tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza. È verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando, perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre al Festival di Todi, faremo il debutto lì, e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi per fare tutto, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin da ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie,
0: io te lo dico da sorella, un abbraccio.
1: Tutto, buona musica.
0: Buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme. Grazie Silvia, ciao.

0: stai ferma, non mi toccare, ferma lì. Sempre a tocchicchiarmi, a cosa. Stai lontana! Che poi, oh, sono anziano, io non riesco. Poi su queste canzoni mi piglia la fregola, capito? Al pomodoro, mi ha detto Brian, la fregola è un tipo di è tipo l'orzo, è tipo il farro, la fregola.
1: Ah, ho capito.
0: Non la conoscevi la fregola?
1: No,
2: ma sono contento che hai risolto rispetto all'apertura della puntata, che sei dovuto scappare, hai detto pensaci tu perché...
0: ancora mamma mia, ancora
2: che... Ma tu non mangia ste pere cotte?
0: Sì,
2: che poi...
0: sì, pere cotte, io amo la pera non cotta, perché poi devo fuggire direttamente al bagno con lo squaraus.
2: Esatto.
0: Però le pere sono buonissime, dai,
2: sì, concordo.
0: Chi è? Pronto? Chi è?
1: Sì.
0: Pronto? Chi è? Pronto? Mamma mia, non sanno io che devo fare con questa gente qua. Vabbè, ringraziamo la Sassa perché ci ha dato quei 20 minuti di belli, 20 minuti belli carini. Tra non molto avremo il Vita.

0: Era un brano meraviglioso.
1: Cioè, vi rendete conto? Senza lanciare il WhatsApp, abbiamo ricevuto già una chiamata per Max dalla signora Rottermeier che dice sì. Salutoni a Max, sei un uomo meraviglioso, bellissimo, specie di profilo.
2: Siccome la signora Rottermeier ha detto precisamente che le caprette fanno ciao a Heidi.
0: A mia sorella, però,
2: però lei dice ciao a te Max, come ha detto Gianni, sei meraviglioso, meraviglioso.
0: Il problema è che la Rottermeier era brutta come cioè la Befana, di fronte alla Rottermeier la Befana era una gnocca, capisci?
2: Vabbè, ma tu non la conosci, non è quella signora Rottermeier
0: ma tutte le Rottermeier fanno cagare. Allora allora un brano, poi lo stacchettino e poi il Vintage Italy. Prima però questo, mamma mia, ma Brian, ma dov'è il box? Senti qua, ma sei un pazzo! Bambule, Bambla de Unlimited, The Funky Music.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

l'alba copre col suo pianto, sassi e fiori del giardino, sono gocce di rugiada che non hanno il sapore del mare, del mare.

odore senza fiato, cerca gli occhi di un domani, ma il sudore del passato resta solo l'odore del mare.

0: Che emozione! No, no, guarda che è difficile da ricordarsi un festival di Sanremo, se non vado errato 1997, se non erro, quel Peppino Gagliardi mi faceva morire. Questo è un brano meraviglioso, questo è un brano che...
1: Nel 97 addirittura.
0: No, dovrebbe essere, a 30 anni questo brano.
1: Ma forse di più.
0: No, è un Sanremo, ora non mi ricordo se è 93... o 97, bisognerebbe andare. Patrizia, vai a controllare l'alba. Cioè,
1: l'alba di Peppino Gagliardi
0: è scazzata in una maniera. Che succede? Che succede?
2: Io tutto a
0: posto. No, ecco, se mi vai magari a parlare in sala, forse il microfono si sente meglio.
2: Stavo dicendo tutto a posto, tranquillo.
0: No, che ti vedo abbacchiata, cioè nel senso ti vedo un po' arrabbiata, ecco, tutto lì. Allora, il Vintage Italy ed era semplicemente Peppino Gagliardetto. Troppo
1: il
0: forte.
1: Mitico maestro.
0: No,
1: sì.
0: Dai, era bravissimo. Io credo che grandi paroliere, ricordato sempre poco, devo essere sincero. E questo era un Sanremo bello dove c'era tanti brani belli, ma questo penso che arrivò negli ultimi posti, ultimo, penultimo, per farti capire a che livello era il Sanremo degli
2: 1993.
0: Anni 93. Hai visto? Ha 33 anni questo brano qua, ma dentro c'era di tutto, capisci? Era un Sanremo dove dentro era ancora il Sanremo con le voci quelle importanti, quelle voci
1: non
0: ancora.
1: C'erano gli autotune.
0: No, qui non ce n'era di autotune, infatti si sente anche che non c'era autotune, c'era del cuore, perché questa tu pensi a modo c'era del cuore. Allora il WhatsApp, Patrizia, ce l'hai? Il
1: WhatsApp,
2: sì, certo
1: che ce l'ho,
2: 348 349 1141.
0: Bene. La mail, Gianni, visto che fa il furbo,
1: dolcealicelive@gmail.com. Questa è quella ufficiale, perché poi c'è quella detta Patrizia, quella di Cuneo, quella personalizzata di Max.
0: Sì. Rottermeier 69 chiocciola.
1: Questo è forte, questo è venuto benissimo.
0: Amaporn.com, ecco, è tutto insieme. Siamo andati
2: Rottermeier69 chiocciola cariola.com.
0: Cariola è bella,
1: Cariola.
0: Ci vuole il fisico a fare la cariola.
2: Fisico bestiale,
0: perché sennò ci schianti la schiena, compreso la rubinetteria. Allora,
2: l'artiglieria,
0: detto anche birreria. Allora, siamo andati a pescare, io e quel disgraziato dalla parte opposta, una cosa che Gianni sicuramente non conosce, a meno che non usa il Google. Non dico il titolo, vediamo se lo becca.

0: la versione originale.
1: Te la devo dire, eh? Te la devo dire.
0: Certo, è cliccato.
1: Te la faccio, guarda, alla Loris Marchi, guarda, sì, così. Sì, sì, sì. Say NJ con Devil Segan, perché la radio è il teatro della mente.
0: Un altro cretino si è aggiunto. Allora,
1: con te si chiude il cerchio.
0: Allora, sì, questo e questa è l'originale, perché poi c'era quella costruita per la discoteca, sapete, facevano gli originali e poi strapolavano, mettevano sotto delle cose per poterle naturalmente usare in discoteca. 7 minuti di brano che noi non andiamo a sentire tutti, perché tu palle, 7 minuti è tanta roba. L'importante è riuscire ad ascoltare determinata musica. Allora, stavo dicendo Cinzia Dorati, che la salutiamo, che anche lei lavora per Dolce Alice Live di Sottobosco. Lei proprio raccoglie il sottobosco
1: sotto mano.
0: Lei fa di tutto e poi vabbè, allora poi ne parleremo anche di Cinzia Donati. Allora,
1: salutiamo Cinzia Donati, cioè, anche lei, anche per lei un salutone, come anche per Alessandra.
0: No, Alessandra chi se ne frega. Allora, Patti, ma a proposito, visto...
2: Dica.
0: Si è arrabbiata moltissimo quella donna.
2: No, ma... io, figurati.
0: No, no, quella donna Barba Papà, la Sassa.
1: Rottermeier?
0: La Rottermeier, la Sassa. La Sassa Rottermeier. Allora, mamma mia, mi è venuto la figura davanti. Vabbè. Allora, ti ha mandato qualcosa? Si è incavolata?
2: Sì, certo. Certo, ma noi lavoriamo sempre, dietro le quinte si lavora sempre.
0: Sì, sì,
2: allora,
0: sì,
2: guarda.
0: Sì.
2: A Bergamo un cittadino ha abbandonato dei divani in strada.
0: Degli animali?
2: Dei divani.
1: I divani.
2: Divani. Siccome erano vecchi,
1: ha scambiato Bergamo per una discarica, insomma.
2: Comunque ha avuto la splendida idea di caricarli su un triciclo e di andarli ad abbandonare in strada. Comunque i vigili lo hanno rintracciato
0: e, certo,
2: e come punizione glieli hanno riscaricati davanti a casa. In più
0: multa
2: di 10.000 euro.
0: Ah, bene, più di
1: forza,
0: più
1: di divani che mi scambi Bergamo per una discarica, insomma. Ragazzi.
0: Un altro coglione, veramente. Chiunque tu sia, sei un coglione. Capisco anche perché ti ha lasciato tua moglie. Allora, perché sicuramente sarà un singolo.
2: Un cretino.
0: Sì, oppure un cornuto. Allora, mi è venuta così, non so perché ho difeso le donne al 100%. Un brano meraviglioso arriva Cerrone, Supernature.

0: 19 minuti di brano, 10 ce li siamo degustati perché non possiamo non farvi ascoltare uno dei brani più belli per quanto riguarda la musica da ballare in discoteca degli anni 70. Cerrone, sempre Cerrone, è quello che si danno le donne, il Cerrone.
1: Che cos'è?
2: Il cerrone
0: è che in Toscana è quello che vi date la terra.
1: Dici il fondotinta.
0: Bravo,
1: sì.
0: Si chiama Cerrone anche. In Toscana, me la sono inventata ora. Allora,
1: l'avevo immaginato.
0: Ma dai, sai, ormai mi invento di quelle cose fuori dal normale.
1: Allora, anche che oggigiorno, oramai, sì. tutte queste cose di trucchi hanno mm-hmm. tutti nomi stranieri. Mm-hmm. Il rossetto è il blush, quel lipstick qua di là, mamma mia.
0: E lo snip snap, lo snick snack.
1: Chiamateli come si chiama, come li conosciamo e basta.
0: Ma la colpa è nostra, Sai, ho fatto un brunch? No, hai fatto un pranzo. Che brunch?
1: Brunch, colazione e pranzo. La via di mezzo.
2: Ormai l'inglese ha preso padronanza in tutta Europa.
0: Abbiamo avuto un meeting. Ma che un briefing. È una riunione.
1: Ti faccio il feedback.
0: Allora, a proposito di mandare in quel posto qualcuno, lo facciamo con lui. Ciao Larissino. It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

È una versione fortunata questa di Paul Young, fortunata cover dell'omonimo brano scritto da Derry Hall e dal duo Hall & Oates nel 1980. Young scelse il brano per dare un tocco di più pop al suo secondo album, trasformandolo in una hit international numero uno negli States. Pubblicata nell'85, la cover arrivò in cima alla Billboard Hot 100. Davvero un successo clamoroso firmato da Paul Young.

0: durante la registrazione del suo secondo album, Paul Young sentiva che al disco mancava qualcosa di pop. Cercando tra i vari brani, riscoprì questa canzone, trasformandola in una ballata pop soul. La versione di Young è famosa per il suo arrangiamento più lento e maturo, con l'uso della chitarra pedal steel, che la differenzia naturalmente dall'originale. Un brano dell'85, Every Time You Go Away, nella versione di Paul Young. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Ballare sti disgraziati, tantissimi disgraziati tra virgolette, anche perché poi l'ho visti anche dal vivo, sono gli Chic, strano, Chic, oh. Sono quelli di Le Freak, invece freak. Questo è Falling in Love with You, un brano, un lento, grazie Loris. No, in questa puntata non ti prendo in giro, ti ho già preso in giro fuori onda, è inutile continuare a farlo anche in onda. Sì, allora ci avviciniamo piano piano dolcemente, cari amici, anche al termine di Dolce Alice Live. Abbiamo ancora insomma 3 o 4 brani. Notiziole interessanti, Patti, oppure
1: sì,
0: ce
1: sì,
0: l'hai?
1: Certamente. Guarda, c'è una notizia che è successa qua in Germania. Che,
0: yeah.
1: Sai che c'è il mercatino dell'usato? Un uomo ha comprato una cassaforte per 25 euro.
0: Sì.
2: E all'interno ce n'erano 200.000, com'è?
1: No, all'interno ha trovato un lingotto d'oro di 250 grammi dal valore di 32.000 euro. Non sapendo cosa dovesse fare, si è rivolta alla polizia, che hanno di nuovo rintracciato il venditore,
0: sì,
1: dicendo che era una era una cassaforte del
2: cioè,
1: padre.
2: Trovi un lingotto d'oro e lo dai.
1: Del padre novantenne, si era dimenticato che c'era questo sottofondo come un cassetto nascosto. Poi la polizia ha detto: va bene, noi non abbiamo niente da fare, non possiamo dire niente, poi dovete mettervi d'accordo tra di voi.
2: Scusa, io lo compro e c'è il lingotto d'oro, è mio, l'ho comprato, non l'ho rubato, è mio.
1: Lui ha comprato la cassaforte, non quello che c'era all'interno della cassaforte.
0: Che funziona.
2: Vale anche quello che c'è all'interno.
1: Comunque però lui l'ha restituito perché è una persona onesta e poi ha
2: regalo. Se c'erano delle feci all'interno, appartenevano pure a te che l'hai comprato.
1: Ha avuto un bel regalo.
0: Dovrebbe essere per legge, però è quella italiana. Allora io,
1: qui in Germania.
0: Il 20% del ritrovamento.
1: Ma ha avuto più del 20%.
0: Allora va bene.
2: E allora ci può stare.
0: Allora ci può stare. Bene. Didi Sound, Super Hits, Shopping Baby.

0: Allora, Danny White, Dance Little. Cosa sei andato a prendere? Mamma mia, che bello, ma che bello, bello, bello. Allora, Brian Bellè dice che abbiamo finito. Come abbiamo finito? Abbiamo già finito? Abbiamo finito Dolce Alice Live, di già? Mamma mia. Allora, beh, se lo dice lui che ha il timers. Sentite, il timers. Il timer davanti. Lo ringraziamo per aver curato, a parte qualche scherzetto, qualche bicchiatella, però insomma ci sta, perché insomma, se no non sarebbe innanzitutto figlio mio e poi non sarebbe neanche Dolce Alice Live. Poi ringraziamo Loris Marchi, la Sassa, Cinzia Donati, naturalmente i miei compagni di viaggio. Eccoli qua, Velociraptor e Indominus Rex.
1: Grazie.
2: Ciao a tutti.
1: E mi raccomando, scappa prima di iniziare la trasmissione, non durante la trasmissione. Mi dici, pensaci tu che io devo scappare.
0: Lo so, ma quando ti vedo mi parte lo Square House. Non so quale sia il motivo. Noi siamo così, siamo fatti così, perché noi siamo bravi e anche belli. Alla faccia tua, no tua, nostra, la faccia di chi, tua in generale, generico. Finiamo con David Naughton. Grazie ragazzi, ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato?

0: Ci sono notizie di diversa rassegnazione. A volte ci rassegniamo in questo podcast perché un cantante o un artista non viene apprezzato per una sua pièce o per una sua performance. Poi ci sono, c'è la rassegnazione quotidiana legata alla geopolitica mondiale, tenuta sotto scacco da questi potenti del mondo che stanno combinando solo una serie di casini inauditi e ci lasciano appesi in una vita dove dobbiamo ogni giorno sperare che non ci si trovi a incappare in una guerra mondiale. E poi ci sono delle notizie che hanno un livello di rassegnazione per me molto più alto, e mi riferisco purtroppo alla vicenda del caporalato. Il caporalato è una cosa che è una piaga da sempre presente nel nostro paese e che sembra indistruttibile. Ma che cos'è il caporalato? È un sistema illegale di intermediazione e sfruttamento del lavoro che prevede il reclutamento abusivo, chiaramente, di manodopera per conto di datori di lavoro che impiegano questi lavoratori in condizioni di gravi sfruttamento. Il sistema funziona così: c'è un caporale che è un intermediario che seleziona i lavoratori, che possono essere giornalieri o stagionali, e vengono totalmente sfruttati sia nel luogo di lavoro, nella mercificazione del loro lavoro. E la cosa più agghiacciante è che chi organizza tutto questo trattiene una parte del salario destinato ai lavoratori per gestire il trasporto, per farli vivere, per farli anche avere i beni di prima necessità, e viene tutto fatto con metodi autoritari o violenti. Se cercate su una qualsiasi intelligenza artificiale, vi dà un breve sunto di quello che è questa piaga, perché c'è il reclutamento, c'è il controllo totale e quindi c'è uno sfruttamento economico. E nelle notizie di questi giorni è tornata alla ribalta questa situazione, perché abbiamo letto quella notizia agghiacciante di quei poveri braccianti che sono stati arsi vivi. È una roba da medioevo, è un qualcosa che mi fa gelare il sangue, mi fa stare male pensare che nel mondo ci sia una crudeltà talmente tale che porti delle persone che sfruttano altri connazionali a bruciarli vivi. I ragazzi che sono morti, alcuni di questi vivevano in 10 in una casa da 500 euro al mese di affitto, e con un piccolo cucinotto e materassi buttati a terra e nessun tipo di dignità umana, perché è la dignità quello che manca in questo contesto. E i ragazzi che avevano un'età compresa, dove il più grande aveva 28 anni e il più piccolo 19, sono venuti qui forse per trovare un futuro migliore e hanno trovato la morte bruciati vivi. E i ragazzi di questione abitavano lì da un mese e mezzo, e se voi ci pensate è una roba terribile. Ma non è solo la vicenda delle campagne calabresi, perché il caporalato è presente in tante regioni d'Italia, anche in Puglia. Io per prima anni fa ho avuto la possibilità, per un'attività legata al post-Covid, di visitare il centro più grande di caporalato che c'è vicino alle campagne nel Foggiano, dove si raccolgono i pomodori, quelli che poi mangiamo noi sulla tavola, che li vogliamo a un prezzo contenuto perché noi non vogliamo spendere troppo. E chi li raccoglie questi pomodori o queste verdure? Questi poveri ragazzi. E io le immagini che ho ancora fisse nella mia mente sono proprio la sensazione di impossibilità che c'era in questo campo, in questo posto, dove in queste baraccopoli dove vivevano tantissime persone. E io mi ricordo come loro guardavano noi, ma forse come anch'io guardavo loro, con questi occhi da una parte incuriositi e dall'altra spaventati. Ma non avevo paura di queste persone, io avevo la tristezza negli occhi per la situazione che vedevo intorno a me, e mi chiedevo: ma è questa la vita? Perché io alla fine ho la mia bella casetta a Milano, e per quanto possa avere delle difficoltà economiche vivo in una sorta di agio. Ma non è solo questo il problema, perché il caporalato abbiamo visto esserci anche in questi ragazzi che per 2 euro all'ora erano parte di un cantiere edilizio qui a Milano, perché quando vai a decurtare la paga e togli questo e togli quell'altro, loro si ritrovavano con pochissimi soldi con cui vivere. Ma è giusto tutto questo? E mentre ragioniamo su questo, dovete pensare che una percentuale minuscola di billionaire del mondo detiene il 90% della ricchezza mondiale. E allora Se sconfitti in partenza, non arriveremo mai al livello di Jeff Bezos o Elon Musk. E allora io mi chiedo, è giusto? È tutto giusto questo sistema? Perché a volte mi fa schifo la razza umana, e mi fa schifo per questo, perché siamo incapaci di vedere il bisogno del prossimo a fronte di un arricchimento personale. Vado a rassegnarmi, ci sentiamo domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Gli Stati Uniti annunciano la tregua in Libano, ma Hezbollah respinge l'accordo. Israele continua le operazioni nel sud, ucciso un casco blu serbo, raid a Gaza, 9 vittime. Guerra in Iran, messaggio di Khamenei. USA e Israele hanno subito una sconfitta bruciante. La Camera americana approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dal paese. L'esercito israeliano ha bloccato e arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. È accusato di essere un terrorista di Hamas, fonti locali smentiscono. Dopo i droni su San Pietroburgo, durante l'apertura del forum economico, nuovi attacchi tra Mosca e Kiev. 2 morti a Kherson, 3 in Crimea, Parigi, Berlino e Londra lavorano un tavolo negoziale. Soddisfazione di Meloni per il sì europeo alla flessibilità sull'energia. Approvato alla Camera il disegno di legge sul nucleare, sabato scade la proroga sul taglio delle accise. La strage di Braccio nel Cosentino, attesa la convalida per i 2 pakistani fermati, si indaga sul movente e la gestione del caporalato nella zona. Morta l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, aveva 56 anni, disegnatrice, illustratrice, raggiunse la notorietà con il fumetto diventato lungometraggio Persepolis. Tennis a Roland Garros, domani con Boyle Arnaldi, prima semifinale tutta azzurra, Italia protagonista anche nel doppio misto con Errani Vavassori. Oggi...

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: mia, questi, oh, i rapper, benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

rimanete lì perché sulla nostra radio è il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, e come al solito Zona Rock è il maestro per fare tutto ciò. Ogni volta che scrivo una canzone sento il bisogno di toccare la religione.

0: quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

il nuovo lavoro dei Depeche Mode dal titolo In the End. La frase, quella che abbiamo letto a inizio di Zona Rock, ovviamente è di Dave Gunn, singolo che si intitola In the End ed è il nuovo brano, il nuovo singolo in intriso di malinconia e introspezione che si sviluppa su un tappeto di synth pop come fanno sempre i Depeche Mode. Ben ritrovati cari amici miei, cosa avete fatto durante la settimana che non ci siamo ascoltati su Zona Rock? Com'è andata la vostra settimana? Siete pronti per questa settimana in corso a portarla al termine alla grande? Perché qui, come si fa sempre nella nostra radio, è arrivato il momento della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio, che in due semplici parole si chiama Zona Rock. Come al solito, playlist variegata che ci farà andare un po' qua un po' là nel mondo della musica rock e pop rock. La prima parte la dedichiamo un po' alla musica, quella più nuova. L'abbiamo ascoltato la settimana scorsa, la riascoltiamo questa settimana perché a noi di Zona Rock piace tanto. C'è il nuovo lavoro di Louise Tomlinson, si intitola semplicemente Lemonade.

ci piace tanto questo nuovo singolo di Louise Tomlinson. Ma voi sapete chi è Louise Tomlinson? Perché Louise Tomlinson nasce a Doncaster, una cittadina della Gran Bretagna, il 24 dicembre del 1991, quindi poco più di 20 anni. Ma se pensate che sia nuovo alla musica, vi sbagliate, perché è un ex componente della boy band britannica One Direction. 3 album pubblicati, 2 in studio, 1 live, e questo singolo che è uscito nelle scorse settimane, che va tanto ma tanto bene, che ci piace ascoltare all'interno di Zona Rock. Giuseppe dice che la giornata è partita male, continua ad andare male, non sappiamo i motivi, però tiriamoci su. Magari la musica rock riesce un attimo a tirarci su. Vi faccio rimanere ancora nella musica contemporanea, perché questo è un cantante che a me piace tanto, che negli scorsi mesi abbiamo ascoltato, continuiamo a riascoltare. Lui si chiama Sombre. E il singolo che vi faccio ascoltare, neanche a dirlo, si intitola Undressed.

Зона Рок. Зона Рок.

Per fortuna anche le hit del momento fanno parte del panorama della musica rock e pop rock, così noi amanti della musica rock, noi rockettari, possiamo fare le spalle un po' grosse. Damiano David e Dov Cameron, matrimonio in arrivo, puntini puntini, perché lo ha rivelato la TMZ, la TV e il sito internet americano, che insomma racconta sempre delle star, che dice che a dare la notizia appunto è TMZ, perché è stata immortalata la star americana con un anello che non lascia spazio ai dubbi, quindi dobbiamo aspettarci matrimonio in vista per il nostro Damiano David, il Mick Jagger italiano, così è stato definito un po' dalla stampa. I contatti giusti, come facciamo sempre in avvio, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare, le applicazioni per portare la nostra musica con voi, e poi ovviamente tutti i social che fanno capo alla nostra radio, ma anche quello di Zona Rock dovete cercare, ce n'è uno solo, Instagram, siamo noi attempati e ci dedichiamo solo a un social, ovviamente Instagram, dovete cercare Free Zona Rock, questo l'ID per andare un po' a spulciare sulle copertine dei dischi che ascoltiamo su Zona Rock, le pubblichiamo lì, e quindi come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo, ma nell'ultimo periodo, quando c'è l'appuntamento di Zona Rock, questa che stiamo per ascoltare, è inutile che ci giriamo intorno, è inutile che facciamo finta di niente, ma dobbiamo ascoltarla, gli Aerosmith con Young Blood.

non riesco a non ascoltare più volte al giorno questo lavoro degli Aerosmith con Young Blood, My Only Angel a tutto volume nella mia Ford Focus del 2008. Stavo bighellonando sul web e mi sono imbattuto su questa notizia che voglio condividere con voi, perché voi quando tornate a casa dal lavoro cosa fate? Siete di quelle persone che si spiattellano, si tuffano sul divano? Perché secondo uno studio le donne sperimentano i livelli più alti di stress quando il compagno è sdraiato sul divano senza far nulla. Per molte donne il picco di stress non arriva in ufficio, ma quando rientrano a casa e trovano il partner comodamente spalmato sul divano. Ecco, io sono uno di questi, un paradosso che la scienza ha osservato. I livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, aumentano proprio durante i momenti di convivenza domestica con un partner poco partecipe. Ecco che ci si trova sempre davanti, non so se a voi capita, alla solita frase non fai nulla. Diversi studi hanno rilevato che molte donne vivono una seconda giornata lavorativa appena varcano la soglia di casa. Pasti, gestione dei figli, faccende, organizzazioni, questo rende insomma lo stress più alto. Poi se sommiamo che noi siamo lì spalmati sul divano, ecco che scatta la lite. Il problema non è il relax in sé, ma lo squilibrio: quando uno si stanca l'altro si carica. Questo disequilibrio attiva stress cronico, frustrazione e senso di solitudine anche dentro la coppia. Quindi mi viene da dire che il vero riposo a questo punto dovrebbe essere condiviso, no? Dobbiamo riposare insieme quando la giornata finisce. Quindi consiglio, quando sentite un po' come dire la porta d'ingresso che si apre, allora scattate dal divano, muovetevi e date aiuto alla vostra lei.

0: fatta fuori la prima mezz'ora, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata alla musica, tanta musica, poche parole con la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Tri-Sequence è la parte migliore di Zona Rock, i tre grandi successi uno dopo l'altro che aprono sempre la seconda mezz'ora insieme. Quest'oggi Tri-Sequence dedicata a tre decenni diversi, come la settimana scorsa. Primo disco, giusto per dare un continuo temporale, You Lewis and the News con The Power of Love, la soundtrack, una delle soundtracks di Ritorno al Futuro, che ha compiuto da poco 40 anni per in apertura. Poi ce ne siamo andati al 1991 con i Simply Red, il disco che abbiamo scelto per voi si intitola Stars, e poi nel 2016 con i Green Day, Revolution Radio. Come dico sempre, avete la possibilità di partecipare attivamente a Zona Rock, ovvero se utilizzate l'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock potete dare anche una mano alla stesura della Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.
3: All I know is you owe us $10 million, so I'm giving you this. You can fill it up.
4: $10 million?
3: You have 7 days to do it.
4: How am I going to raise $10 million? It's 7 days. That's ridiculous. And you're not even listening.

Buni, ma vi è mai capitato di trovare delle soluzioni alternative per poter perdere peso? Perché stavo leggendo questo articolo su internet che guardare un film horror, pensate, brucia tante calorie quante una camminata di 30 minuti. Le scene di paura fanno aumentare il battito e la risposta allo stress, spingendo il corpo a consumare più energia. Secondo alcuni test di laboratorio, chi guarda un film horror di almeno 90 minuti, pensate, che può bruciare tra le 100 e le 150 calorie, più o meno come una camminata veloce di mezz'ora, se magari andate a camminare. Consideriamolo un po' come un bonus, no? Magari se non abbiamo la possibilità, una volta a settimana può capitare di avere impegni e non poter andare a fare la camminata, e allora il film horror potrebbe essere come dire, una alternativa. Ovviamente non bisogna sostituire mai l'allenamento vero con una maratona di film horror, perché insomma non avrebbe senso. 375-863-2965, vi porto indietro ancora nel passato sulla chiusura di Zona Rock, perché ci piace così viaggiare qua e là nel mondo della musica rock e pop rock. Questa non la ascoltavamo da un po' di tempo. Loro sono i 96, Turin Breaks.

0: Del tempo in chiusura ci ha portato al 1986, i mitici The Smiths dall'album The Queen Is Dead, che ci portano alla chiusura di questo appuntamento di Zona Rock, di questo viaggio che facciamo ogni settimana sulla nostra radio in sella alla musica rock e pop rock di tutti i tempi. Come faccio sempre in chiusura del nostro appuntamento, vi ricordo che se siete arrivati in ritardo si può andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate il bottoncino podcast, magari vorreste riascoltare questa puntata di Zona Rock. Vi ricordo sempre di scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, e poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Alla prossima, ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, per la puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, novità in libreria, di Festival del Cinema, di mostre di arte, di festival musicali, di festival culturali e artistici in Italia e nel mondo. E per finire un'intervista interessante con una persona che ci parlerà del rapporto fra libri e te. Intanto ascoltiamoci Lucio Dalla, chissà se lo sai.
2: Ti ho guardato e per il momento non esistono due occhi

0: Adesso spazio alle novità in libreria. Per Marsilio è uscito L'ixaba della Zorza, Io sono Adele. La protagonista, Adele, è una donna sessantenne che lascia il suo Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate e sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato, nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo. Un'altra novità è Tutto troppo misterioso di Anna Premoli per Newton Compton, adatto a chi cerca il brivido ma non ama i thriller puri. Tutto troppo misterioso parte da Jean Barbieri, giovane pittrice incaricata di ritrarre un amico anziano di sua nonna. La richiesta però sarà impossibile da portare a termine. La protagonista infatti dovrà fare i conti con l'assassinio di quest'uomo e con la necessità di collaborare con l'ispettore Marco Mattini per le indagini, e tutto sullo sfondo di una Milano misteriosa.
1: Di Elena Marvello, La vita sempre per Wanda. La vita sempre racconta dell'attrazione tra Francesco, bello e bugiardo, destinato a diventare un disertore e un fuggiasco, e Teresa, che sarà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi. Un racconto sulla vita che tenta di resistere alla storia, con un'attrazione che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Di Marco Vichi per Wanda, è di te che si parla. Una raccolta di racconti tra passato e presente, tra campagna toscana e città, che si addentra nei sentimenti umani, amore, ironia, tristezza, amicizia. Lo scrittore bestseller fiorentino, Marco Vichi, sceglie di mettere a centro l'animo umano e provare a mettersi in contatto così con ogni lettrice e lettore. Di Marco Lodoli, Solo un giorno per Einaudi. Cosa accade quando si rifiuta il peso della realtà? Quando ogni decisione presa fino a quel momento viene messa in discussione, o peggio, rinnegata? O si decide di partire per un luogo dove la fantasia cancella ogni legge e ogni costrizione? Per saperlo, chiederlo a Scipione, il protagonista di questo romanzo, che il giorno della sua laurea in filosofia sale con Cecilia sul vecchio motorino e parte. Nei prossimi festival del libro parleremo dopo One Republic Runaway.

E adesso spazio ai prossimi festival letterari. Dall'11 al 14 giugno torna a tutto volume il Festival Letterario di Ragusa, giunto alla 17ª edizione. Nel centro storico di Ragusa, questo festival offre un programma culturale che spazia dalla letteratura alla scienza, dalla televisione al teatro e alla musica. Ospiti annunciati: Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Antonio Caprarica, giusto per fare qualche nome. Per maggiori informazioni consultare il sito atuttovolume.com. Al 13 e al 20 giugno avrà luogo la 14ª edizione di Salerno Letteratura. Il programma su salernoletteratura.com. Invece andiamo a Taormina, in Sicilia, dove dal 18 al 22 giugno si terrà Tao Book, giunto alla 16ª edizione. La fiducia è il tema di quest'anno. La fiducia è esporsi consapevolmente al rischio che comporta ogni relazione, ogni progetto, ogni inizio. È l'avvio di un patto tra noi e la realtà, tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare. Annunciati due tra gli assegnatari del Tao Book Award: la scrittrice Dacia Maraini e il poeta siriano-libanese Adonis. Ci sarà poi spazio a dibattito sulla giustizia, sulle istanze dell'innovazione tecnologica e sull'intelligenza artificiale. Per maggiori informazioni consultare il sito taobook.it. A Crema, provincia di Cremona, tra 19 e 21 giugno avremo Inchiostro, Festival Inchiostro, in collaborazione con la Biblioteca Civica. Informazioni sul festivalinchiostro.it. Alla Lamezia Terme, invece, in Calabria, dal 16 al 21 giugno ci sarà Trame Festival, giunto alla 15ª edizione. Come tema avrà Terra e Libertà. La terra come luogo di appartenenza e di diritti, ma anche come spazio di conflitto, sopraffazione e resistenza. In questo festival, la Trame Festival, si incontrano scrittori, giornalisti, magistrati e studiosi per discutere libri sul fenomeno anche delle mafie e non solo. Tra gli ospiti annunciati, Rosy Bindi, Pietro Grasso, Nicola Gratteri e Roberto Saviano. Per maggiori informazioni, tramefestival.it. Tra il 25 e il 28 giugno, a Ostana, ai piedi del Monviso, va in scena la 28ª edizione del premio Ostana, scritture in lingua madre. A guidare l'edizione di quest'anno, un verso tratto dalla poesia La Talvera, del poeta citano Jean Bourdon. Per maggiori informazioni, consultare il sito premioostana.it. E infine segnalo a Fano, dal 24 al 28 giugno, il Festival della Saggistica, giunto alla 14ª edizione. Il programma su passaggifestival.it. Di Festival del Cinema in Italia e all'estero parleremo dopo Marco Mengoni e Lodi, Bazza Musica.

0: Musica, pazza musica!
1: E parliamo dei prossimi festival del cinema in Italia e all'estero. A Francavilla al Mare, provincia di Chieti, si tiene la 9ª edizione di Adriatic Film Festival dal 10 al 14 giugno. L'Adriatic Film Festival è organizzato dall'associazione culturale Adriatic Movie ed è dedicata al cinema indipendente, con particolare attenzione ai cortometraggi e documentari. Questo festival si suddivide in 4 sezioni: cortometraggi internazionali, cortometraggi nazionali, documentari, cortometraggi scuola, questo appunto a Francavilla al Mare. A San Benedetto del Tronto, dal 25 al 28 giugno, si terrà la Festa del Cinema Pirata, giunta alla 4ª edizione. Un festival dedicato agli autori italiani under 35 e alle opere che si distinguono per coraggio e originalità. Non esistono distinzioni tra cortometraggi e lungometraggi, conta solo la visione artistica. Negli anni la Festa del Cinema Pirata a San Benedetto del Tronto è diventato un punto di riferimento per il cinema indipendente, accogliendo giovani registi, professionisti del settore e un pubblico sempre più numeroso. Questo festival si conferma come uno spazio libero di espressione dove le opere emergenti trovano finalmente un pubblico attento e appassionato. Per maggiori informazioni il sito è festadelcinemapirata.it. A Toronto, nel Canada, dall'11 giugno al 19 luglio avremo il CFF, Italian Contemporary Film Festival, giunto alla 15ª edizione. Unico festival del cinema italiano in Canada, si presenta come importante vetrina del cinema contemporaneo di origine appunto italiana. Ed è un'opportunità di incontro tra cineasti e pubblico per celebrare la cultura italiana attraverso il cinema. Questo festival a Toronto presenta un mosaico internazionale di lungometraggi, documentari e cortometraggi, con premi nazionali e mondiali. Per maggiori informazioni consultare il sito icff.ca. A Ischia, dal 27 giugno al 4 luglio, ci sarà la 24ª edizione dell'Ischia Film Festival. L'Ischia Film Festival è un concorso aperto a lungometraggi e documentari indipendentemente dal linguaggio, finzione e documentario. Questo festival è focalizzato sulla location e sulla valorizzazione dell'identità culturale e paesaggistica dei territori scelti per le riprese. L'evento si svolge al Castello Aragonese, una fortificazione che sorge sulla roccia in mezzo al mare di Ischia. Tutti gli eventi si svolgono di sera, permettendo ai protagonisti del festival di vivere l'isola e le sue meravigliose terme durante le ore diurne. Per maggiori informazioni consultare il sito ischiafilmfestival.it. Dal 13 al 20 giugno a Pesaro si terrà la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, giunto alla 62ª edizione. La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema è nata a Pesaro nel 1965. Lo scopo è quello di essere al passo col cinema più innovativo che si realizza oggi nel mondo, dove tutte le categorie tradizionali hanno perso gran parte del loro significato. Questo concorso, questa mostra internazionale del nuovo cinema a Pesaro, si pone in una posizione di avanscoperta dei nuovi linguaggi e delle forme più innovative di fare cinema. Per maggiori informazioni consultare il sito pesarofilmfest.it. Vi segnalo poi a Monaco di Baviera, dal 26 giugno al 5 luglio, il Filmfest München, giunto alla 43ª edizione. Il Filmfest di Monaco, secondo in Germania per importanza solo a Berlino, è frequentato annualmente da più di 80.000 spettatori e da circa 2.000 professionisti da tutto il mondo, e presenta ogni anno più di 200 pellicole per un totale di 500 proiezioni. Per maggiori informazioni il sito è filmfest-münchen.de. E per finire segnalo il Rain Dance Film Festival, giunto alla 33ª edizione, che si tiene a Londra, dal 17 al 26 giugno. Il Rain Dance Film Festival è il festival leader in Europa per il cinema indipendente, definito come uno dei 50 top festival da non perdere nel mondo. Il Rain Dance mira a sostenere e promuovere il cinema indipendente e registi provenienti dal Regno Unito e da tutto il mondo, e si svolge nel cuore del West End di Londra, nel cinema Apollo. E ogni anno una giuria di professionisti del settore sceglie il vincitore per questo Festival Rain Dance Awards. Per maggiori informazioni consultare il sito raindance.co.uk. Di mostre di arte parleremo dopo a Risa, l'amore è un'altra cosa.

E parliamo di mostre di arte. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew. Con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Sono ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, l'incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle Lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La Lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della Lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, dal Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra il XVI e il XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, un'esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. I festival di musica in Italia, quando arrivo da buon

0: E adesso una carrellata sui principali festival di musica da giugno in poi. Ecco, parliamo di festival di musica pop e rock. Gli E-Days, I-Days a Milano si confermano come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate, con concerti tra il 25 giugno e il 6 settembre nell'area di San Siro, l'ippodromo SNAI San Siro e l'ippodromo SNAI La Maura. Nomi di richiamo internazionale come i Maroon 5 il 25 giugno, Florence and the Machine 3 luglio, i Foo Fighters 5 luglio, System of a Down il 6 luglio, David Guetta il 6 settembre. Invece a Firenze avremo i Firenze Rocks. Firenze Rocks si conferma anche quest'anno come uno dei grandi appuntamenti dell'estate italiana della musica dal vivo, dal 12 al 14 giugno alla Bisarno Arena, all'interno del Parco delle Cascine di Firenze. Tra grandi nomi annunciati spiccano Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Il Lucca Summer Festival è uno degli appuntamenti più affascinanti dell'estate italiana, tra fine giugno e luglio nel cuore della città appunto di Lucca. Il festival ha come fulcro nella storica piazza Napoleone. Tra gli ospiti annunciati Ludovico Einaudi, 24 giugno, noto pianista, David Byrne, 25 giugno, Jamiroquai, 4 luglio, John Legend, 5 luglio, gli Alabama Shakes, 7 luglio. In Puglia invece avremo il Sottosopra Festival a Gallipoli, una rassegna che si svolge tra Gallipoli e Bari. C'è annunciata la data dei Kid Yugi il 20 luglio al Raffo Park Gondar, una delle location più note dell'estate salentina. Per quanto riguarda invece la musica elettronica, invece è un posto di rilievo al Polyphonic Festival in Valle d'Itria, in Puglia. Il festival è in programma dal 22 al 26 luglio e si sviluppa attraverso diverse location della Valle d'Itria, con un format che valorizza alcuni dei scenari più suggestivi della Puglia. Andiamo poi a Firenze, dove avremo il Decibel Open Air, sempre per chi ama la musica elettronica. Questo festival si svolge a Firenze dal 4 al 6 settembre al Parco delle Cascine. Per quanto riguarda invece la musica alternativa, Ferrara sotto le stelle, un festival giunto alla 33esima edizione, che si svolge fino al 29 luglio. Tra gli ospiti annunciati, in Piazza Castello, Tom Smith, Kings of Convenience e Marlene Kunz. A Pistoia invece abbiamo il Pistoia Blues Festival, che unisce blues, rock e grandi live internazionali, a Piazza del Duomo, a Pistoia, con appuntamenti il 4, 5, 8 e 10 luglio. Sul palco saliranno i Fantastici Negrito ed Eric Steckel e The Darkness l'8 luglio e Cetro Tal il 10 luglio. A Tarvisio, provincia di Udine, ci sarà il No Borders Music Festival, con musica dal vivo immersa nella natura. La rassegna è in programma nel mese di luglio tra le location del Valle dei Laghi di Fusine, Sella Nevea e Tarvisio. Tra gli ospiti annunciati, Ludovico Einaudi il 19 luglio. Puglia a Salento, Notte della Taranta. L'appuntamento centrale è fissato il sabato 22 agosto a Melpignano, dove andrà in scena il celebre concertone, guerra simbolico della manifestazione. A guidare questa edizione della Taranta, Ermal Meta, nel ruolo di maestro concertatore. E per finire è spazio alla jazz, il festival di musica jazz, che ha il suo epicentro in Umbria, con l'Umbria Jazz Festival a Perugia, dal 3 al 12 luglio. Tra gli ospiti annunciati Sting il 3 luglio, John Batiste il 5 luglio, Laurie Anderson il 7 luglio, Zucchero l'11 luglio ed Elvis Costello il 12 luglio. E adesso un stacco musicale con i Moda, America.
1: Il vestito che hai

E parliamo di interessanti festival culturali e artistici nel mondo. Andiamo in Hong Kong, Cina, dove il 19 giugno si terrà il Dragon Boat Festival. Tra gli eventi più spettacolari e adrenalinici dell'estate asiatico, il Dragon Boat Festival di Hong Kong trasforma il Victoria Harbour in un'esplosione di colori, ritmo ed energia. Quest'anno questo festival assume un senso anche più importante perché celebra il 50° anniversario del Sun Life Hong Kong International Drag Boats, una delle competizioni di Dragon Boat più famose al mondo. Un'esperienza unica che unisce tradizione cinese, sport e atmosfera festiva, appunto in Hong Kong. Andiamo in Spagna, ad Alicante, dove dal 20 al 24 giugno si terrà Hogueras de San Juan. Le Hogueras de San Juan sono la festa più importante di Alicante e una delle celebrazioni estive più spettacolari della Spagna. Ogni anno, tra musica, fuochi d'artificio, sfilate, grandi falò, la città di Alicante accoglie l'arrivo dell'estate con una manifestazione travolgente dedicata al fuoco, simbolo di purificazione e rinascita. Per diversi giorni le strade di Alicante si trasformano in un enorme palcoscenico a cielo aperto, dove migliaia di persone partecipano a feste popolari, concerti e spettacoli pirotecnici. Le protagoniste assolute dell'evento sono le gigantesche hogueras, monumentali sculture di carta, pesta e legno realizzate con uno stile spesso ironico e satirico, destinate a essere bruciate durante la suggestiva notte di San Giovanni. A Parigi il 21 giugno abbiamo la Fête de la Musique. Ogni anno il 21 giugno Parigi si trasforma in gigantesco palcoscenico a cielo aperto, grazie alla Fête de la Musique, uno degli eventi culturali più iconici e partecipati di Francia. In occasione del solstizio d'estate, musicisti, professionisti e dilettanti invadono strade, piazze, cortili, giardini locali della capitale francese, dando vita a una notte di concerti gratuiti, performance spontanee e atmosfera festosa. Chiunque può esibirsi in questa Fête de la Musique. E ogni genere musicale trova spazio, dalla musica classica, jazz, dal rock all'elettronica. Andiamo in Inghilterra, a Wiltshire, dove abbiamo il solstizio d'estate a Stonehenge il 21 giugno. Questo solstizio d'estate a Stonehenge è uno degli eventi astronomici e spirituali più affascinanti al mondo. E ogni anno migliaia di persone si riuniscono attorno al celebre monumento megalitico per assistere al momento in cui il sole nascente si allinea perfettamente con l'asse centrale del sito, illuminando il cerchio di pietre, proprio come previsto dai suoi costruttori oltre 4.000 anni fa. Quest'anno il solstizio cadrà domenica 21 giugno e l'alba sopra Stonehenge è prevista intorno alle 4.52 del mattino, quando il sole sorge dietro la celebre Hillstone. I primi raggi attraversano il monumento, creando uno spettacolo unico che unisce archeologia, spiritualità e tradizione. Andiamo in Svezia, a Stoccolma, dove il 24 giugno abbiamo il Midsommar. Tra le tradizioni più amate e iconiche della Svezia, questo Midsommar occupa un posto speciale. Celebrato nel periodo del solstizio d'estate, rappresenta la festa della luce, della natura e della convivialità. Il Midsommar affonda le sue radici in antichi rituali legati al solstizio d'estate e alla fertilità della terra. E ancora oggi il fascino di questa festa rimane intatto. Corona di fiori intrecciate a mano, canti tradizionali, tavole imbandite e celebrazioni all'aperto trasformano la Svezia in un enorme festival estivo. Andiamo in Canada, a St. John's, dove il 21 giugno c'è il National Indigenous People's Day. Il 21 giugno il Canada celebra questo National Indigenous People's Day. La ricorrenza coincide simbolicamente col solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, da sempre considerato un momento spiritualmente importante per molte comunità indigene. E per l'occasione la città di St. John's ospiterà eventi, cerimonie, attività aperte a tutta la comunità. In questo periodo, tra il 23 e il 24 giugno, a Porto, in Portogallo, avremo il Festival di San Giovanni. Porto si trasforma in un gigantesco festival a cielo aperto, fatto di musica, fuochi d'artificio, lanterne luminose e tradizioni bizzarre. Le origini di questo Festival di San Giovanni mescolano elementi religiosi e antichi riti pagani legati al solstizio d'estate e al culto del fuoco. Stacco musicale e poi un'intervista molto interessante a una persona che coniuga tè e libri.

0: Bene, cari amici e care amiche, come di solito al termine di questa rubrica, una divagazione che questa volta non è una riflessione mia personale, ma un'intervista molto interessante con una persona che gestisce uno spazio letterario culturale. Parliamo di Rosella Chiosso, che in via Dessa 50 a Milano gestisce Biblioteco. È uno spazio che io ho vissuto in prima persona, uno spazio in cui Rosella Chiosso praticamente integra l'aspetto librario letterario, cioè vende libri, fornisce consulenza e integra questo aspetto letterario con un aspetto legato al tè. Non a caso questo spazio si chiama Biblioteco. E quindi questo connubio fra tè e libri, questo connubio si compendia a questa attività molto interessante di questa persona, Rosella Chiosso, che adesso intervistiamo per capire meglio come si sviluppa, come si estrinseca questa attività che appunto unisce letteratura e tè. Io fra l'altro, ecco, sono stato intervistato da Rosella, ho presentato il mio libro e come altri scrittori frequentiamo questo spazio molto interessante che si trova a Milano in zona Parco Solari. Ma darei la parola a Rosella per parlarci della sua attività, della sua peculiarità in questa meravigliosa location.
1: Grazie Paolo, grazie molte per questo spazio intanto, perché è sempre interessante parlare delle piccole cose che esistono a Milano. Sì, è una libreria molto piccola, quindi una selezione di libri che faccio io, ecco perché poi li posso consigliare, perché li scelgo uno per uno, quindi sono sicuramente selezionati e escono un po' dal mainstream, dai bestseller, delle novità, perché sono titoli invece proprio ricercati. Non a caso ospito appunto autori e scrittori che pubblicano con piccole case editrici indipendenti,

0: approdata a questa soluzione così originale che tu porti avanti?
1: Certo, volentieri. Allora sì, arrivo dal management, quindi ho 40 anni di carriera nella grande distribuzione nelle aziende, quindi sono stata manager e imprenditrice. Poi dopo tutti questi anni ho rispolverato un grande amore che è la letteratura e quindi la mia prima laurea che è in letteratura inglese. E proprio grazie ai viaggi che, di lavoro che ho fatto per lavoro, quindi per le aziende per cui lavoravo, quindi mi trovavo nelle capitali europee. Molto molto spesso e con del tempo libero per girovagare in librerie, tea room, coffee store, così via. Per cui mi è venuta in mente l'idea di abbinare e di farne un business che reggesse, quindi un format anche economicamente reggesse, che è quello di abbinare la vendita dei libri alle foglie di tè, perché una cosa compensava l'altra. Devo dire che ho iniziato con una margine molto, molto piccolo di libri, perché il 20%, il primo anno solo il 20% del fatturato erano libri, ma coltivando proprio la passione per le storie, per i romanzi, per la letteratura, questa quota di fatturato si è aumentato e adesso siamo alla pari, quindi vendo tanti libri quanto vendo te. E questo è un grande piacere perché significa che il quartiere mi ha molto accolta. Sono anche un punto di ritiro e consegna per tutte le biblioteche di Milano.

0: E riprendiamo la nostra intervista con Rosella Ghiosso, titolare di Biblioteca. Ecco, tu sei anche, leggo, business e life coach, formatrice in programmazione neurolinguistica. Ecco, come queste tue competenze, diciamo, umane si riversano poi nel rapporto che hai con i clienti e con i lettori?
1: Beh, questa è una bella domanda e la risposta è molto semplice, ma anche la caratteristica di questa libreria. In questa libreria c'è un salottino, non so se lo hai visto, perché quando si viene a presentare ovviamente lo spazio è trasformato per accogliere 22-24 persone. Durante il quotidiano invece c'è un salottino in cui si chiacchiera, e qui devo dire che il fatto di avere una lunghissima esperienza in business coaching, in life coaching, PNL, si concretizza in tutte le sue forme, perché le persone amano questo spazio così un po' di raccoglimento, di accoglienza, e quindi da un libro, da un romanzo, da una storia, poi si va anche a raccontare un po' di sé. Forse per questo che alludi al fatto che in questi anni mi sono un po' inventata una cosa che ho chiamato book coaching, ma senza ambizione di niente di scientifico. Però dedicare del tempo, magari chi ti dice che non legge, che è depresso, che è stressato, che non ha mai letto un libro, mi ha incuriosito appunto di inventarmi questo spazio di circa 30 minuti che regalo a chi ha voglia di fermarsi, e con cui cerco un po' di trasmettere quanto è importante invece entrare nelle storie degli altri attraverso i romanzi, perché si possono scoprire molte cose di sé. E questo format, così in modo molto easy, molto simpatico, poi porta i clienti a addentrarsi nel mondo dei libri, magari con qualcosa di leggero inizialmente, per poi passare a dei romanzi anche più interessanti. Quindi ho portato in questi anni di attività persone che non leggevano, le ho avvicinate alla lettura.
0: Certo, no, molto interessante, molto istruttivo, e direi che questa attività è un'attività di book therapy, cioè praticamente dal libro, dalla narrazione, c'è un po' un coinvolgimento sia delle letture ma anche degli scrittori che presentano i loro libri, per cui c'è questa sorta di, insomma, simbiosi tra letteratura, narrazione e anche aspetti personali che, insomma, sfociano in questa tua bellissima location, dove è un salotto letterario, culturale, dove però ci si esprime, ci si confronta, e il libro è un po' un pretesto anche per parlare di sé, per parlare della propria storia personale. Questo è un modo anche per aprirsi, penso, al pubblico, ai lettori, ma anche agli scrittori, che si aprono loro stessi mentre presentano i loro libri.
1: Assolutamente. Le presentazioni sono ovviamente con un pubblico limitato, perché lo spazio è piccolo, ma sono sempre molto molto intense, molto molto partecipate. Poi vabbè, lo cito, cioè abbiamo anche un book club che va avanti da 4 anni e mezzo, quindi siamo al 54esimo libro, e anche lì invito spesso gli autori dei libri che leggiamo, e ne esce veramente uno scambio molto interessante. Ma banalmente nella prima parte del pomeriggio spesso si incrociano i clienti, che secondo me si danno appuntamento anche apposta, e escono delle chiacchierate davvero illuminanti ed edificanti. Sono clienti, quindi sanno che poi il negozio in qualche modo va sostenuto, quindi acquistano quei libri, il tè, i regali, per cui sanno che ovviamente lo spazio deve essere alimentato, ma tutto questo è gratuito, quindi io poi faccio assaggiare il tè come si fa assaggiare il tè a degli amici, e questo è l'aspetto più bello di questo negozio, di queste attività, insomma.
0: Ecco, chiuderei questa intervista ringraziandoti e segnalando il sito web collegato alla tua attività, biblioteco.it. La tua location trova in via Dezza 50 a Milano, zona Parco Solare.
1: Grazie a te, Paolo, per questo spazio, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a voi.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Gli Stati Uniti annunciano la tregua in Libano, ma Hezbollah respinge l'accordo. Israele continua le operazioni nel sud, ucciso un casco blu serbo, raid a Gaza, 9 le vittime. Guerra in Iran, messaggio di Khamenei, USA e Israele hanno subito una sconfitta bruciante. La Camera americana approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dal paese. Dopo i droni su San Pietroburgo durante l'apertura del forum economico, nuovi attacchi tra Mosca e Kiev, 2 morti a Kherson, 3 in Crimea, Parigi, Berlino e Londra lavorano a un tavolo negoziale. Nessuna rivalutazione della grazia a Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni delle nuove indagini della Procura Generale di Milano e ringrazia il ministro Nordio. La Camera approva la legge delega sul nucleare, ora il testo passa al Senato, taglio accise in scadenza sabato, faremo un decreto ministeriale, annuncia Giorgetti. Stragi di mafia del 93 archiviate, le accuse a Dell'Utri e Berlusconi, mio padre è protagonista della lotta alla criminalità, commenta la figlia Marina, spazzata via ogni ombra, dice Meloni. La strage di braccianti nel Cosentino attesa la convalida per i 2 pakistani fermati che si avvalgono della facoltà di non rispondere davanti al GIP, si indaga sul movente. Tennis al Roland Garros domani, Covoli Arnaldi, prima semifinale tutta azzurra, Italia protagonista anche nel doppio misto con la vittoria di Rani Vavassori in finale.

0: promoted now, get promoted.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci, ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti qui nella nostra piazza musicale, l'Agorà, che ogni settimana vi porta tanta, tanta buona musica di rock, non solo rock, ma anche tutto quanto quel, come dire, quella contaminazione che del rock fa la più grande, bella musica del mondo. E stasera sarà una puntata, come sempre, abbastanza ricercata, abbastanza studiata, perché comunque ci muoveremo attraverso i generi che sono più collegati in modo particolare al progressive rock, perché comunque hanno quella capacità di dimostrare che appunto il prog è stata evoluzione, non solo evoluzione, è stata soprattutto una sperimentazione, ed è quella sperimentazione che è partita da un concetto fondamentale. La musica classica è, diciamo, l'ispirazione un po' di tutto, e il prog può essersi sicuramente ispirato anche alla musica classica. E partiamo con Different Light, che pubblicano Binary Sounds Part 2, un capolavoro di rock progressivo che continua la tradizione dei loro album precedenti, quella della band che contiene elementi di prog, rock classico, un tocco di pop melodico. Le canzoni sono per lo più epopee in cui parti con testi introspettivi, potenti, e una strumentazione suonata in modo brillante, che ti portano in un viaggio di un'ora di euforia prog, come vi dicevo proprio all'inizio. Dai Different Lights, che hanno pubblicato Binary Sounds Part 2, ci andiamo ad ascoltare questo Humpy Beans in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

band con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Store, e che adesso prosegue con il terzo album solista di Emil Moonstone, pubblicato lo scorso aprile. Human Error è il terzo album solista appunto per la cantante, compositore, polistrumentista, figura di culto della scena underground bolognese. E presenza costante anche nell'universo dark punk europeo da oltre 30 anni. Questo è High Life, tratto da Human Hero di Emil Moonstone.

la grande scena underground bolognese con Emil Moonstone, con questo album Alive. E noi continuiamo il nostro viaggio, perché ci sono voluti ben 12 anni per dare un seguito all'album Noto, quello che era l'ultimo album in studio dei Berkeley James Harvest, nella veste guidata da John Lee. Una gestazione lunga che ha portato ad un disco lungo, visto che raggiunge 78 minuti di musica. Si tratta di un concept incentrato sulle interconnessioni e le relazioni umane e cosmiche. Da John Lee's album del 2025, loro sono i Berkeley James Harvest con questo Relativity Part 1.

0: I Berkeley James Harvest, nella veste guidata da John Lees, con questo album John Lees Berkeley's James Harvest del 2025, un album che contiene davvero tanti pezzi che sono molto lunghi e che noi per ragioni di tempo un pochino sfumiamo, perché se no ci limiteremmo solo ed esclusivamente a mandare pochissimi pezzi, mentre noi vogliamo che ci sia davvero tanta buona musica, almeno per quei 60 minuti che ci contraddistinguono. Intanto, pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Ed ora quella che è poi un'operazione della Esoteric, che mette in commercio per la prima volta in un'unica confezione e con un nuovo titolo lo storico primo album dal vivo degli Q. Uscito originariamente come Living Proof, prima in videocassetta, poi in vinile e in CD, questo concerto per la televisione fu registrato il 13 maggio del 1985 al Camden Palace di Londra. Dagli EQ e dal Live from London, Camden Palace 1985, questo è Corners.

Have Not. Adesso tocca davvero a noi con la bocca della verità. Infatti questo colosso di album, Have Not, con quasi 80 minuti di materiale, si impone come uno dei dischi di rock progressivo italiano più acclamati dell'ultimo decennio. Per un certo periodo è stato l'unico lavoro discografico della band prima del loro ritorno, solo pochi anni fa, con il secondo album, Unconnected, che bisognerà davvero andare a riascoltare. In ogni caso, questo disco ricorda molto Neil Morse con quei momenti di euforia tipici della sua musica, combinati con un rock progressivo e metal piuttosto tecnico. Ciò che abbiamo apprezzato di più è stata la costanza della band e la loro capacità di non perdere mai energia, anzi di incrementarla progressivamente. La bocca della verità, dall'album Have Not, questo è Contro Luna e Luce.

La bocca della verità contro luna e contro luce e luce. E adesso, sempre nell'ambito di quelle che sono le proposte di musica rock italiano, è la volta di un gruppo milanese, una band che davvero dice tanto. Stiamo parlando dei Cellar Noise, che escono con questo Panic Lovers Telling Lies. Ed è una cosa che colpisce subito è il modo in cui il suono si allarga e si stratifica. Il loro è un rock progressivo moderno che usa spesso synth analogici e tessiture ambientali. Anche qui tracce molto lunghe con diversi cambi di ritmo e direzione. Comunque sia, un bel ascolto e tiene tutto insieme, anche nei passaggi più complessi. Questo è Wasted Potential, loro sono i Cellar Noise.

apprezzatissima band italica di Milano, a dire la verità, questi Stellar Noise, che escono davvero con lavori sempre molto molto interessanti. Come interessante il nuovo lavoro dei Magenta, storica band progressive rock nata a Cardiff in Galles, che arriva a un punto di equilibrio dentro quello che è il loro percorso. Infatti Tarot pubblicato non è un ritorno nostalgico, anzi una sintesi. Riprende quella matrice sinfonica che ha sempre fatto parte del loro linguaggio e la rilegge con una scrittura più consapevole, più fluida, meno legata all'idea di dimostrazione. Un viaggio simbolico e narrativo dove il progressive si sviluppa come flusso continuo tra scrittura sinfonica, trasformazione e immaginario. Questa è Song, loro sono in Magenta con questo nuovo lavoro.

che ci introduce subito al percorso di Frank Carducci, che è cresciuto tra classic rock e pop d'autore. Ha attraversato anni di pacchi e cover band prima di scegliere, anche grazie all'incoraggiamento di un certo Steve Hackett, di costruire un linguaggio tutto personale. Da Frank Carducci e dall'album Shiver è uscito anche in questo anno, questa è Sweet Cassandra.

Beh, c'è da dire che gli incoraggiamenti dati da Steve Hackett a Frank Carducci hanno avuto benissimo il loro risultato, anche se poi, per passare a quello che è il prossimo brano, c'è un momento nel progressive rock in cui la tecnica smette di essere solo costruzione e diventa poi emozione. Eternal Mistake, il nuovo lavoro dei Karma Moi, nasce proprio lì, in quel punto in cui la forma non serve a dimostrare ma a dare spazio a qualcosa di più fragile e difficile da spiegare. La band romana con questo Eternal Mistake ha una relazione inattesa, quella tra un essere umano e un umanoide. Non è fantascienza in senso stretto, ma una lente attraverso cui osservare altro, soprattutto in questo momento in cui l'intelligenza artificiale prende pian piano il sopravvento. Da Karma Moi noi ci andiamo ad ascoltare, quasi in chiusura di questa nostra nuova avventura di settimanale di Area Rock, questo è Don't Knock on the Door, loro sono i Karma Moi.

Questi erano i Calamamoni con Doll to Knock on the Door, un pezzo davvero interessante, chiaramente dalle classiche atmosfere alla progressive rock. Altrettanto è quello che è il prossimo brano dei Generation Radio, che tornano con un secondo capitolo.

Ormai siamo in chiusura, addirittura d'arrivo con Take Two, i Generation Radio, che tornano con un secondo capitolo, appunto, che consolida quella che è un'identità chiaramente orientata verso l'oro. Take Two si muove dentro un territorio ben riconoscibile, dove il linguaggio dell'oro americano viene riletto attraverso l'esperienza dei suoi protagonisti e le rispettive storie musicali. Questo è Hate This Heart.

A questi erano i Generation Radio con Hate This Heart, dove l'horror statunitense si sente davvero tutto quanto, e noi questa volta chiudiamo con un'altra grande band che non la manda a dire, insomma, come si suol dire. Infatti loro si muovono su una sorta di jazz prog fatto a regola d'arte, in cui si può comprendere totalmente il significato dell'appellativo che generalmente abbiamo dato al genere musica colta. Dai Drift Club, questo è Sunlight.

0: Questo Sunlight dei Trip Club si muove davvero tra quel genere prog, jazz prog, che è molto molto interessante. E adesso a questo punto non mi resta altro che augurarvi, come sempre, tanto buon rock, perché noi ce ne andiamo via, e ce ne andiamo via felici di aver dato sicuramente tanto tanto buon prog rock, a volte anche contaminato. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, sigla dalla regia.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti qui nella nostra piazza musicale, l'Agorà, che ogni settimana vi porta tanta buona musica di rock, non solo rock, ma anche tutto quanto quel, come dire, quella contaminazione che del rock fa la più grande, bella musica del mondo. E stasera sarà una puntata, come sempre, abbastanza ricercata, abbastanza studiata, perché comunque ci muoveremo attraverso i generi che sono più collegati in modo particolare al progressive rock, perché comunque hanno quella capacità di dimostrare che appunto il prog è stata evoluzione, non solo evoluzione, è stata soprattutto una sperimentazione, ed è quella sperimentazione che è partita da un concetto fondamentale. La musica classica è, diciamo, l'ispirazione un po' di tutto, e il prog può essersi sicuramente ispirato anche alla musica classica. E partiamo con Different Light, che pubblicano Binary Sounds Part 2, un capolavoro di rock progressivo che continua la tradizione dei loro album precedenti, quella della band che contiene elementi di prog, rock classico, un tocco di pop melodico. Le canzoni sono per lo più epopee in cui parti con testi introspettivi.

0: Ecco, in conclusione che ne?
1: In conclusione, Picchio desiste.
0: Picchio desisti si è espresso in modo molto favorevole nei confronti della sua squadra.
1: No, questa volta è lei che non ha ferretti. Io Picchio desisti, lo dichiaro a tutta Italia. Io Picchio desisti e gli spezzo pure la noce a capocollo. Chiaro?
0: Canà sempre imprevedibile.

0: Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa, e complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio che ha compiuto 4 anni un mese fa e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e...